0: chiamo Cioffi,
1: numero verde
2: e Piera,
0: e ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Next. Puoi riascoltare le tue web stats preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.

0: Robbo, meglio di no.
1: RDS Next, momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: questa è la tua musica. Oh yeah, yeah.
1: Hey, my name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra

0: Garavaglia
1: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Worksheet.
0: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
1: Scoprilo con noi.

0: turn it up loud.
1: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia. Quando

0: un bel casino.
1: RDS Next
2: Weekender.
3: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
2: e la canzone giusta con
3: Frankie
2: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RDS Next.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzi e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità sui film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RTS Next.
3: Lo sai, la testa è malata, lo sai, non voglio pensare.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: ricordo sciocco.
1: Wow. Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: Shame. Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: live di SN Extra.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.

piangere, anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: Nine brown eyes.
1: Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Yeah. Oh.

0: bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
0: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
0: Love bombing solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: We love.
0: Feel the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit
2: music. Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. A nostro volto tutto,

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Questa è la tua radio RDS Next.
2: Superstar DJ,
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Trove di S Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci e quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. Te

0: talk about.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
3: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: RDS Next. Turn it up, up, let the speakers boom.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

0: meglio di no.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: turn it up loud.
1: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cioffi,
2: Numero Verde
3: e Piera.
1: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
2: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
3: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
2: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go.
0: RDS Next. You know. Tutta un'altra storia.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 6 alle 17
2: su RDS Next.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Rompiamo le regole.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Yo, RDS Next, number one hit music station.
2: Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica. My name is
1: Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
1: e Turna.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: live di SN Extra.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: nostra story.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: live di SN Extra.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Ex, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next. Next. Hey,

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

0: RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.
3: Inizia sempre con un...

Webstars. Puoi riascoltare le tue Webstars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: te.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next.
3: New music.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cine Feeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cine Feeling.
1: Solo su RTS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.
1: Blanchito, baby. Michelangelo.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. A nostro avuto tutto.

Amico, come va? Non ti sento da un po', già divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon. Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie. Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti. Emojicon, solo su RDS Next. E fa-

0: che spaccano e talenti pronti ad esplodere.
1: New music.
0: Le storie che non hai mai sentito e la musica che non puoi perdere.
2: This is new music.
0: Music Friday, la wave del momento, solo su RDS Next.
3: Buongiorno, ragazzi.
4: Oddio, stavo a spaccare tutto qua. Buongiorno to le Mons. Buon venerdì,
3: buongiorno.
4: Ragazzi. Oggi a Milano fanno 45 gradi all'ombra. Ma quindi no, io sono molto contenta che sta arrivando l'estate. Fra un po', bye bye Milano, ci vediamo a settembre.
3: Ah, così proprio.
4: Sì, sì. No, allora, sicuramente agosto mi rifiuto di passarlo. Ma allora io dico così, me la sto tirando da sola. Poi palesemente avrò,
3: certo,
4: 5.000 cose di lavoro, eventi, per il quale dovrò stare a Milano. Ah, tra l'altro anche un trasloco da fare proprio in piena estate,
3: vero.
4: Quindi
3: perfetto, beh, sarà piacevole.
4: Sì, sì, è una bella...
3: Ti tiene in allenamento.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma lei sta parlando con te?
4: Chi?
3: O da sola?
4: Con me? No, io non sento.
3: Ah, ok, io anche non sento niente.
4: No,
3: oggi
4: non era per me.
3: Bello però seduti, eh? Mamma mia, ci voleva,
4: sì,
3: proprio.
4: Sì, sì, sì, come sì, dire.
3: Ok.
4: Ok, ragazzi, andiamo in next. Ci vediamo tra pochissimo col primo ospite.
3: Ciao.
5: Number one for hit music. Number one. Yeah, you're number one. RDS Next.

0: per te.
1: Eccoci tornati, ragazzi. Ma già lo vedo, no? No. Allora, con noi oggi il primo ospite di questo venerdì è rullo di tamburi. Azzao. Va bene, niente rullo di tamburi, con noi c'è Disgacia.
2: Grandi, raga.
1: Ciao. Vabbè, ne stavamo già parlando nel back di, insomma, come stiamo,
2: sì,
1: come non stiamo.
2: Di mille cose.
1: Come stai vivendo sto periodo? Come, ovviamente, a parte personalmente, umanamente, ma proprio a livello musicale, no? Che adesso è appena uscito il tuo super progetto. Come la stai vivendo?
2: Allora, diciamo che a livello personale sta bene, perché finalmente mi dedicherò un po' a essere più tranquillo, perché è stato veramente un anno e mezzo tanto intenso. A livello invece artistico uguale, cioè nel senso che, non so come dire, ho già nuove idee, nuove robe, nuove cose che mi va di fare, quindi appunto mi prendo 2 settimane di relax adesso che è appena uscito e poi mi rimetterò sicuramente a lavorare a roba nuova.
1: Eh sì, anche perché ci sta 2 settimane di stop, anche perché sicuramente è un disco su cui, insomma, ci hai lavorato parecchio, quindi...
0: Era un disco anche molto aspettato, cioè su cui c'era un sacco di hype comunque.
1: Sì.
0: Quindi immagino anche l'aspettativa, la pressione proprio qua.
1: Infatti, come l'hai vissuta? Nel senso, tu sei uno che magari se la vive più nel chill, o invece sei molto attento all'aspettativa che gli altri hanno su di te? Cioè, è una cosa che ti crea pressione? O...
0: E soprattutto se effettivamente percepivi l'attesa che c'era sul tuo progetto.
2: Allora, l'attesa sul mio progetto la sentivo un botto, perché comunque, non so come dire, è un progetto che ci ho messo tanto a fare, l'ho rimandato tante volte proprio perché volevo farlo top, cioè proprio veramente il più figo possibile. A livello invece di aspettativa o roba, in realtà sì, hai sempre un po', ma non è tanto pressione, più un vedere realmente che cosa ne pensano le persone, però poi ho ricevuto un botto di bei messaggi, le persone l'hanno capito, quindi non so come dire, so che comunque... La mia fanbase capisce sempre quello che faccio e il punto in cui li voglio portare, quindi non ho tanto quella paura o quell'ansia o quella pressione di dire la roba deve piacere, deve andare bene, deve, cioè faccio le cose che sono giuste per me in questo momento e di conseguenza chi vuole stare nel viaggio, e sono felice di tutti quelli che scelgono ancora di stare nel viaggio, li vivono insieme a me.
1: E tra l'altro tu hai una fanbase fortissima. Cioè, veramente, anche
2: sì,
1: poi,
2: sì, sì.
1: Perché io poi sono stata, insomma, quando hai fatto live il disco, e cioè, anche lì si è visto che poi c'era anche gente che secondo me c'era proprio dagli inizi, quindi...
2: Da sempre,
1: cioè, ecco, sì. Come, cioè, che effetto ti fa, nel senso avere... Comunque, secondo me sei uno dei pochi che veramente ha questa fanbase così tanto proprio accanita, così tanto legata a... Perché comunque tu hai... Sia fai uno stile, secondo me, molto, cioè hai un tuo percorso, sei molto riconoscibile, però hai anche proprio anche il modo di usare il tuo slang americano, no? Che usi tutte le parole tue, che ormai le fate di una tua identità.
0: Hai creato proprio un linguaggio.
1: Sì, cioè, come nel senso, è una figata, secondo me, avere tutto questo supporto da parte della gente. Cioè, e qui come è nato?
2: Sì.
1: Cioè, così, nel senso, se dovessi dare una spiegazione... Quale, cioè, secondo te perché c'è questo legame così forte con le persone che ti ascoltano?
2: Allora, secondo me il legame così forte con le persone che ascoltano è perché agli inizi io ho lavorato tanto sulla mia fanbase. Cioè, nel senso, io mi ricordo che proprio per esempio agli inizi rispondevo a tutti i fan, qualsiasi, cioè veramente ero super attento ad ogni cosa. Cioè, io mi ricordo proprio che facevo delle sessioni giornaliere di magari 2-3 ore dove spezzate nella giornata rispondevo a tutti, qualsiasi DM che mi arrivava, qualsiasi richiesta, qualsiasi roba. E questa roba qua era appunto fatta perché per ringraziare comunque i fan. Purtroppo, andando avanti col tempo, è una cosa che è difficile fare tutti i giorni, sicuramente
1: certo.
2: Non si può, anche perché è importante utilizzare quell'energia per fare poi il prodotto, capito? Cioè per fare musica che loro possano ascoltare, esatto. Però per esempio anche lì, quando è uscito il disco, mi ricordo che ho fatto un viaggio a Milano, andata e ritorno, e tipo io il primo giorno che è uscito il disco avevo risposto tutto il viaggio a tutti i fan, leggendo tutti i messaggi, tutte le cose, perché comunque un conto è quando se le persone ti scrivono e ti dicono forte, bravo, e tu dici vabbè, cioè, è un po', è bello, sicuramente certo, un bel complimento, ma è un po' fino a se stesso. Quando invece veramente le persone analizzano quello che fai, ti scrivono dei messaggi, ti parlano di loro, di quello che sì, hanno vissuto, delle emozioni che provano ascoltando la cosa, non puoi non rispondere, cioè non so come dire, non...
1: No, beh, perché ti senti anche in debito.
0: Esatto.
1: Che comunque quella persona ti sta raccontando, cioè si sta aprendo, certo, e in più cioè, sta sprecando tra virgolette il suo tempo per scriverti un messaggio, che quindi cioè, sono super d'accordo, però ovviamente
0: anche perché poi scegli di farlo con una persona che fondamentalmente non conosci, esatto, quindi sei arrivato ad aprirsi così è proprio perché si è sentito toccato, e questo è assurdo alla fine se ci pensi tramite una canzone, un testo, un...
1: Sì,
0: è incredibile.
2: Sì, però appunto secondo me è super importante davvero il rapporto con i fan, perché c'è comunque la fan base per un artista è tutto. Mm-hmm. Adesso che questo mercato, il mondo va tutto così veloce, c'è poco, ci sono pochi valori, c'è tanto, è un po' fast food, no? È importante che in questo momento storico tu da artista veramente crei un'azione con i tuoi fan, ti dietro, li fai entrare all'interno del percorso, perché sennò diventa un fare musica, farla uscire e in base a come va, va, e chi si è visto, è importante secondo me invece raccontare, cioè non so come dire, tenerli caldi, dedicargli del tempo, cioè noi comunque siamo qua grazie a loro, quindi sono certo, le persone che ci ascoltano, cioè ci impegniamo così tanto per loro, quindi è giusto che noi gli diamo poi qualcosa in cambio.
1: Beh sì, assolutamente, anche perché sì, essere... poi si vede che comunque tu sei una persona proprio super genuina, capito? E secondo me anche questa cosa il fan lo vede, lo capisce, cioè ti vedo un po' come tra virgolette uno di loro, cioè capito, non ti vede come quello che se la tira o che
0: l'idolo,
1: capito? Esatto, in senso positivo. Infatti, ovviamente questo
2: certo, siamo tutti bro, cioè nel senso io ai fan lo dico sempre, quando mi dicono oddio, gli dico fra, cioè siamo ragazzi, abbiamo entrambe le stesse sbatte, le stesse robe, quindi c'è giusto essere reali con i piedi a terra.
0: Tra l'altro tu secondo me hai anche poi un plus, che è, cioè sei un ragazzo molto educato, si percepisce da subito, quindi secondo me anche un genitore di un ragazzo sì, Gen Z che sa, no, con tutta l'offerta che c'è oggi, magari a volte si trovano coi figli che hanno degli idoli che magari ti metti un po'... Invece secondo me tu piaci anche ai genitori, perché sei proprio una persona pulita, sì, educata, a modo che comunque non è per niente scontato, anzi.
1: No, poi sul mercato di oggi, figurati. Anzi, ma infatti
2: secondo me alla fine devi essere te stesso, capito? Cioè, e fare quello che ti piace.
1: Sì, esatto. Questo secondo me poi sul lungo può ripagare, però nel breve, poi dimmi magari se anche tu hai avuto questa insomma esperienza, secondo me sul mercato di oggi musicale, soprattutto per quanto riguarda il rap, la trap, quella roba lì, è molto difficile rimanere fine a se stessi e fare quello che tu vuoi fare senza omologarti, fare quello che il mercato richiede, diciamo, no? Rimanere te stesso secondo me è molto difficile nel mercato di oggi, perché tutti vanno alla ricerca della hit, del trend, eccetera eccetera. Invece tu questa cosa secondo me la fai bene, cioè tu fai il tuo e non hai mai preso strade facili tra virgolette, capito?
2: No, anche secondo me, ma perché secondo me proprio nella vita la scelta facile è sempre quella che non ti porta poi a star bene, che non ti porta da nessuna parte, ma proprio nella vita di tutti i giorni questa roba qua, cioè se voi notate nelle scelte che facciamo eccetera, la scelta difficile è sempre quella che in realtà serve, e alle volte bisogna un po' dividere il volere dal bisogno, cioè da quello che realmente dovresti fare eccetera, quindi tante volte magari per un artista può essere più facile prendere delle strade, fare un qualcosa che funziona di più, però quello non è creare un progetto a lungo termine, quindi lì secondo me da artista devi farti la domanda, voglio durare 2 anni e fare un percorso di 2 anni o fare un percorso di 20 anni? Secondo me se vuoi fare un percorso alla lunga è importante che ti prendi il tuo tempo, fai le cose fatte bene, fai uscire quello che realmente ti serve, non la roba che ti conviene in quel momento, perché quello che funziona oggi non funziona domani, chi era qui oggi non è detto che sia lì domani, secondo me se rimani coerente, sei sempre te stesso, semini bene, raccoglierai bene per forza, e in un momento in cui non si sa verso dove stiamo andando, la cosa più importante è proprio quella di essere lungimiranti, di appunto seminare bene.
1: Certo, sono pienamente d'accordo. Qua abbiamo tra l'altro il tuo bellissimo vinile, che poi non ho capito perché ce ne sta uno piccolo e uno grande.
2: Uno è un CD e uno è un vinile, mi sa.

0: bellissimo. Ah, tra l'altro sta copertina è una figata. Ma raccontaci un po' come...
1: Grazie.
0: Cioè, perché questa scelta di... Facciamola vedere bene. In cam... Come mai?
2: Speriamo
0: questo...
2: che in camera rende la potenza di questo azzurro, perché no, è veramente di una potenza incredibile.
0: Forse un po'.
2: Questa?
0: No. Forse. Boh. Vabbè, comunque è molto bello.
2: Forse qua un po' di più.
0: Ci sei tu rinchiuso con questo outfit, tra l'altro, sì, molto particolare, però super figo. E come mai questa? Cioè, c'è una scelta logica o semplicemente ti piaceva questo immaginario qua?
1: No, c'è una scelta logica. Cioè, nel senso, diciamo che abbiamo deciso di la copertina un po', diciamo che non so come dire, è un invito alle persone che la guardano. Nel tante volte nella nostra vita succede che ti trovi in un posto che magari non ti piace, ok? Può succedere lavorativamente parlando, può succedere a scuola per i più piccoli, può succedere a lavoro appunto per i più grandi. Tante volte sei in dei posti, in delle stanze che ti chiudono, che ti opprimono, che non ti fanno star bene. Secondo me è importante saper colorare, saper far sì che un posto piccolo e claustrofobico possa diventare... tu possa arredarlo nella maniera in cui vuoi, capito? Perché non è il dove, ma è lo stato d'animo in cui ti senti, e alla fine l'importante è che cos'hai all'interno del cervello. Quindi era un po' quella cosa lì, cioè, nel senso, appunto, un invito a dire alle persone: non importa dove ti trovi, importa il come tu sai arredare la stanza e il come tu ti vivi le cose.
0: Beh, descritta così direi che arriva perfettamente il significato. Cioè, proprio mentre la stavi raccontando la guardavo e esatto, devo dire che viene descritta veramente a pennello.
2: Abbiamo fatto l'experience della visita guidata con la guida in cuffia, che spiega quello che stai vedendo.
0: Fantastico. E qual è il tuo pezzo? Cioè, ovviamente penso che tu sia per un motivo o per l'altro affezionato a tutti, insomma, i pezzi dell'album. Però quello a cui proprio sei più legato, se ce n'è uno?
1: Allora, quello a cui sono più legato penso che siano due, perché sono proprio uguali, cioè uguali a livello di, come che si può dire, di importanza per me, che sono l'intro e l'outro, quindi il primo pezzo e l'ultimo. Il primo perché, non lo so, cioè secondo me è una roba troppo nuova, troppo stilosa, troppo figa, cioè proprio mi gasa tantissimo. E l'ultimo invece perché è un po' la canzone in cui mi sono aperto, non so come dire, cioè in cui, cioè che l'ascolto e tuttora mi fa emozionare a me, quindi ci sono particolarmente legato.
2: E a proposito della prima, com'è nata la collaborazione con Prima Stanza Destra? Anche perché comunque non è un artista così propenso alle collaborazioni, nel senso... è molto selettivo, comunque, considerando anche il percorso che ha e la sua... Com'è nata questa?
1: È nata in realtà perché avevamo... diciamo che era da un po' di tempo che volevamo fare qualcosa assieme. A me piaceva tantissimo, mi sarebbe piaciuto fare qualcosa. Ci siamo ritrovati in studio, io gli avevo fatto sentire questo pezzo che era già stato fatto e che mancava proprio solo la sua vibe, non so come dire, e lui si è fidato, ha deciso di farlo e poi abbiamo deciso di dropparlo, perché lui mi aveva fatto un bel discorso che secondo me è super utile questa cosa qua, ed era appunto che gli artisti che sono unici, essendo unici, devono appunto collaborare tra di loro, quindi chi non è un doppione di un altro, e secondo me noi siamo degli artisti unici entrambi, e quindi è giusto che collaboriamo e che mischiamo le cose per creare qualcosa di unico a sua volta.
2: Bellissimo, questa secondo me è una cosa che dovrebbe succedere molto più spesso nella musica, e che a volte alcuni unici tendono a rimanere chiusi nel loro giardino, a volte anche per
0: sì, un po' di egoismo,
2: un po' di, invece sarebbe proprio una figata, sì, anche se vedi in America questo discorso è all'ordine del giorno, no? Dell'unione, certo, tra gli unici.
0: Sì,
2: dovremmo aprirci anche noi, secondo me, un po' di più.
0: Sì, ma poi qua in Italia
1: la musica alla fine è collaborazione, scusami.
0: No, vai. Vado io.
1: No, sto dicendo che la musica appunto è collaborazione. No, perché è leggermente in ritardo poi l'audio, quindi sì, non riesco a beccare i punti neanch'io. Vai prima tu, prego.
0: No, dicevo che vai, mi sono dimenticata quello che volevo dire, vai tu.
2: In Italia? Qualcosa in Italia.
0: Sì, che in Italia insomma ci sono anche un po' queste faide, no? Poi si creano queste faide, poi secondo me c'è anche molto... non so come dire, però... Cioè, ci sono degli artisti che collaborano sempre con gli stessi artisti. Cioè, ci sono quei big che collaborano sempre con quelli e non danno neanche, secondo me, la possibilità a un artista altrettanto forte, ma magari meno conosciuto, di poter fare quel level up, capito? C'è molto egoismo della propria carriera, ma non solo nella musica, in generale in Italia, secondo me, abbiamo questo problema.

0: problema. In America, secondo me, invece sono un po' più free.
1: Sì, sì, più aperti. Beh, noi mi sa che abbiamo terminato.
0: Vediamo già il prossimo
1: il nostro

0: Davide, aspettiamo qua in studio, riusciamo a organizzare e ci vediamo qua, va bene? Grazie mille per
1: volentieri,
0: essere passato.
1: Raga, grazie mille, buona giornata e buon tutto, grazie.
2: Buona giornata.
1: Ciao raga.
0: E adesso ci ascoltiamo
1: ciao, ciao.
0: Estetica di Disgacia, fit, prima stanza a destra.
3: Wow.

0: Eccoci, bentornati.
1: Buongiorno.
0: E per un ospite che va ce n'è uno che viene, quindi con noi oggi abbiamo
2: Gard.
3: Ciao a tutti.
0: Bene, oggi è una giornatona, posso dire una super puntata.
1: Finalmente, tra l'altro, di presenza, visto che Disgacia ce l'avevamo in collegamento.
0: Sì. Come stai?
2: Tutto bene, un po' stanco ieri sera, c'era il release, però...
0: Com'è andata?
2: È andata benissimo, abbiamo suonato un po' con Fulvio e siamo divertiti da matti.
1: Bello, tra l'altro mi piace tantissimo anche la tua canzone con Caterina,
2: sì,
1: che sta invece nell'EP di Caterina, yes. Sinti.
0: Mamma mia,
1: bellissima.
2: Sì, è stato tutto molto, appena sono uscito, due giorni dopo mi ha mandato il pezzo, mi ha detto ti piace? Io ho detto sì, mi piace. Mi ha detto scrivici la seconda strofa, ero lì in studio, l'ho tirata giù e ho detto ok, viene carina.
1: Molto molto, tra l'altro sì. C'è anche una parte un po' più urban di te, infatti yeah. Non me l'aspettavo quando sei detto,
0: Sì, molto,
1: molto
0: bello.
1: Molto bella. Ma tra l'altro poi, cioè, quanti giorni fa, cioè tu sei uscito da Mo praticamente, due settimane?
2: Poco, che... Sì, due settimane.
1: Madonna.
0: E com'è stato riapprocciarsi col mondo esterno?
2: C'è la settimana dove sei spaesato e tra l'altro
1: il
2: la
1: jet
2: settimana,
1: lag, settimana jet lag.
2: Che quando esci c'hai miliardi di cose da fare, non capisci nulla.
0: Certo.
2: Infatti andavo dietro così, cercavo aiuto.
1: Tu

0: magari non, cioè, non so, ma probabilmente non avevi nemmeno proprio idea di come si facevano queste cose, quindi...
1: Perché prima di entrare Amici magari non avevi mai vissuto questa intensità.
2: In una realtà piccolina, cioè, nel senso, abbiamo il nostro studio a Genova, noi...
1: Tu sei di Genova?
2: Yes,
1: e vivi lì?
2: Sempre... Sì, sì, sì.
1: Okay.
2: Finché posso vivo a Genova.
1: Beh, giusto.
0: Mi sa che potrei ancora per poco,
1: Anzi, speriamo, speriamo che è un segno buono,
0: infatti. Però... E quindi vabbè, mostra però sarà in giro tutta l'estate, quindi
2: sì,
0: altro
2: sì,
0: che
2: un sacco
0: Genova
2: di concerti, speriamo. Non vedo l'ora di portare. Ci stiamo tra l'altro provando anche con la band ora per fare poi live invernali o autunnali più,
0: okay,
2: più rock possibili, belli, belli arrabbiati.
0: Bello.
1: Beh, sì, poi una volta che sei ad Amici, alla fine il pubblico non lo vivi, cioè non sei abituato a vivere le persone, capito?
0: Esatto, infatti
1: quindi...
0: questo stavo pensando, cioè com'è stato poi approcciarti a, cioè, uscire e scoprire che ci sono delle persone che fisicamente vengono?
2: Fighissimo, è strano, molto
0: strano,
2: stranissimo, sì, perché dentro c'è un po', tra virgolette, passa il termine, una bolla,
1: no?
2: No,
1: certo.
0: Sì, magari
1: quindi
0: vedi i numeri, però dici vabbè.
2: Dici vabbè, chissà quando
0: chissà
2: uscirò se sarà così.
0: Bravo, magari è un bot che parte dalla playlist, dici.
2: Sì, dici, cavolo, come funziona qua. Poi esci e dici, oh,
0: esistono,
2: funziona.
1: Cavolo,
0: assurdo,
1: è reale.
2: È divertente, sì, sì, sì, poi più rapporto c'è con chi ti ascolta, secondo me, meglio è, tipo ora che è uscito
1: sì
2: l'EP. Tutti gli store facciamo chitarra e voce, quindi
1: proprio all'in store.
0: Bello.
1: Mazza, che figata!
2: Yes.
1: Bello.
0: Questa è una cosa bella, per
2: sì
0: esempio.
2: Per me è impossibile fare gli store, cioè la gente viene lì anche per te, quindi è giusto che gli dai quel qualcosa.
1: Cavolo,
2: che...
1: però è bella questa cosa, non è scontata.
2: È,
1: cioè, no, non la fa praticamente agli store.
2: Per me è importantissimo il rapporto col pubblico in generale, per mantenere un po' quella roba amichevole, è fondamentale.
1: Certo.
2: E suonare poi è la cosa più bella e divertente, quindi
0: vero, bellissimo. Ma infatti secondo me, cioè, quando tu sei stato eliminato da Amici, al di là del magari se tu fossi il preferito o meno di una persona piuttosto che di un'altra, c'è stato proprio, io vedevo,
2: non mi aspettavo nulla di tutto, cioè è stato incredibile,
0: c'è
2: io
0: proprio
2: guardavo
0: un sentiment dalle persone che si erano affezionate a te a prescindere se magari
2: sì,
0: il tuo inedito era il loro preferito oppure no,
2: sì,
0: capito?
2: Sì,
0: dicevo,
2: sì.
0: No, non doveva uscire questa persona perché cioè eri proprio effettivamente, guardando il programma, tu invogliavi proprio le persone a volerti bene, capito?
2: Che io non perché dentro poi non te ne accorgi, al serale non hai il telefono, il pomeridiano hai mezz'ora ogni tanto dove puoi chiamare, magari guardare il telefonino, la sera per esempio. Al serale
1: social,
2: hai 5
1: no
2: minuti alla settimana, no?
1: 5
2: minuti
1: alla
2: settimana di chiamata.
0: 5 minuti alla settimana,
1: mamma mia,
0: totale per tutto il telefono, cioè per qualunque cosa
2: sì
0: tu volessi fare. Madonna.
1: 5 minuti alla settimana, cioè fai una chiamata a mamma.
2: Io facevo, ma per sì, perché poi le chiamate sono pronto,
0: certo, anche perché sì, vabbè.
2: No, però ci sta, cioè perché vogliono che ti concentri al 100%.
1: No, beh, certo. Vabbè, però in realtà funziona, secondo me funziona. Cioè direi sei isolato
2: sì,
1: dal
2: sì,
1: mondo.
2: Sì, hai tantissimi pezzi da studiare, quindi non hai nemmeno il tempo, non avresti nemmeno il tempo fisico di andare sui
1: certo
2: social.
1: Cioè non ci fai neanche caso che
2: no,
1: magari in quel momento non hai il tempo di pensarci.
0: No, non è la tua priorità sì, magari, sì. Anche perché io forse a prescindere non lo farei, perché se vedessi una cosa negativa...
2: No, io mi sono detto
1: condiziona
2: prima di entrare, guarda solo i commenti costruttivi.
0: Ok.
1: Beh sì,
2: cioè qui tipo i commenti fai schifo, amen.
1: Sì sì sì, te ne devi proprio
0: certo
1: fregare.
0: Certo.
1: Ma in questo mondo è così, purtroppo.
2: Ma
1: purtroppo
2: sì,
1: per fortuna devi imparare a filtrare.
2: Oh, yeah.
1: Perché ci sono quelli che tanto diranno cose negative a prescindere dalla tua musica. Cioè
0: certo,
1: ci sono quelle persone cattive che comunque avranno sempre qualcosa da ridire. Che tu fai pop, che tu fai rock.
2: Sì, che tu fai una cosa bella o meno
1: sì,
2: bella
1: sì,
2: per
1: sì,
2: loro
1: sì.
2: Comunque ti hanno qualcosa da ridire, quindi amen.
1: Sì, esatto.
0: Però
1: poi...
0: cioè, tu sei proprio un'eccezione che conferma la regola, perché nel tuo caso erano sempre tutti d'accordo sul difenderti. Quindi complimenti.
2: Ha fatto molto ridere. Io non mi aspettavo niente d'altro. Questa cosa qua del pubblico era più verso il serale, no? Che si sono affezionati. E io non sapendo poi come era fuori, ho detto da là, secondo me, non lo so, non piaccio, perché poi avevo detto Dio.
0: Certo, magari ti fa l'idea anche su come che magari là, che tu non hai un feedback dall'esterno, perdi il punto
2: sì,
0: e dici allora non è che non sono preso dai giudici tutti quanti, faccio cagare, cioè poi ovviamente
2: sì, ti viene il dubbio sempre.
0: Ti viene il dubbio.
2: Però poi dici, faccio quello che mi piace, sì, lo faccio a modo mio, sì, me ne frega di quello che dicono, no, perfetto.
0: Bravissimo, ma infatti è bellissimo che se vedevi i suoi quando lui tipo andava in ballottaggio, no? Vedevi gli altri tutti disperati che dicevano, ma Romo, poi Maria diceva, tu invece come stai? Lui, bene, cioè, canto una volta in più, meglio, no? Bellissimo,
1: vabbè, secondo
0: come,
1: me
0: proprio come
1: modo...
0: dovrebbe, però poi quando ti trovi, cioè io guardando lui dicevo... Cazzo, è il modo giusto. Però se mi fossi trovato io al suo posto, altro che come stai, sì, ci posso riparlare.
1: Sì.
2: Oppure quando ci sono i voti in casa che ti votano i compagni.
0: Bruttissimo, bruttissimo.
2: No, io ho sempre detto, ragazzi, se volete votatemi, io almeno non me ne frega niente. Non me la prendo.
0: Grande, bravo, bravo. Ma quando hai iniziato tu con... cioè, Amici è stata la prima volta in cui tu ti sei trovato a...
2: Allora, a cantare, tipo, in pubblico.
0: Magari a produrre una canzone, avere dei brani tuoi.
2: Io canto da 2 anni, okay. 2 anni e mezzo. Prima di entrare ad Amici avevo il mio progettino, che facevo i live piccolissimi in giro nei localini, lì al mare, facevo un sacco di quelle robe lì d'estate. E... con lui che è il mio produttore, Fulvio.
0: Ciao, Fulvio. Ti ho visto taggato Fulvio Tessi, giusto?
1: No, Fulvio Masini.
0: Scusami, ti ho visto taggato in tutte le storie di ieri dove era lui che suonava la chitarra.
2: Era lui, siamo un po' tipo fratelli non di sangue.
0: Ok.
2: E mi ha insegnato un po' a produrre tuttora, infatti metto anche io mano nelle produzioni. E prima di entrare avevamo questo progetto dove stavamo iniziando. Ero molto più indie prima, quindi roba molto calcuttiana, quelle cose.
0: Ok.
2: Poi abbiamo detto, non mi gaso più di tanto, facciamo qualcosa di aggressive. Abbiamo provato una roba fragile con un testo più fragile, mischiata a una base aggressive, mi sono divertito come un matto, ho detto va bene, continuiamo su questo filone.
1: Qua.
2: Sì, è più divertente poi, per me poi, perché con la band abbiamo iniziato le prove da poco e ci divertiamo come i matti, nei live voglio proprio far casino.
1: Sì, ho capito, far divertire la gente, sì, creare sì. un po' di festa, beh, sembra un ottimo...
0: Sì, anche perché comunque Invito. Tu hai una bella voce, una grossa, quindi c'è live, secondo me è proprio la tua dimensione.
2: È divertente, sì, io mi diverto. Poi sicuramente mi ha aiutato tantissimo a livello di tecnica a studiare lì dentro. Tanto che una volta Maria mi fa, ma perché sei voluto, cioè perché vorresti entrare ad Amici? No, era un autore in chiamata, io, perché studio gratis. Che dice, un po' il meme del genovese, un po'...
0: studio
1: Beh,
0: gratis, mangio
1: cavolo.
0: Gratis.
2: È tutta un'opportunità enorme.
0: Certo.
1: Sì, assolutamente.
0: Sì, alla fine se tu guardi il dietro, piuttosto che guardare... vengo eliminato, finisce l'esperienza.
2: Ma sì.
0: Se tu guardi il back, alla fine c'è
1: Cavolo.
0: Solo da guadagnare.
1: Sì,
0: se pensi
1: solo
0: a...
1: perché anche se esci prima, che magari. Perché sicuramente anche un fattore di.
0: Ma
2: però...
0: sì, ma che vada, ti sei fatto un mese di lezioni gratis.
1: Capito,
0: hai capito
1: esatto.
0: quanto ti costa
2: un mese
0: di
1: lezioni? Ma poi che lezioni? Cioè, cavolo, comunque con top artisti, top professionisti del settore.
2: Dalla mattina alla sera facevamo.
1: È proprio una full immersion. No, beh, sicuramente...
2: Non hai distrazione, è stupenda quella cosa lì, molto bella.
0: Tra l'altro quest'anno è stata la prima edizione in cui al serale non ci sono state punizioni o cose per le case disordinate.
2: È vero, lo dicevamo anche noi in casetta, dicevamo, guarda,
0: siamo
2: non
0: troppo
2: eravamo
0: bravi.
2: Ordinatissimi. Però,
0: vabbè, però già
2: per
0: non uscire nella trasmissione
2: troppo.
0: Questa cosa vuol dire che eravate sicuramente più ordinati
1: sì.
0: del solito.
1: Vabbè,
0: diciamo.
1: Comunque cavolo, in tantissimi lì dentro,
0: capito?
1: Cioè è difficile
0: 30
1: essere
0: persone, ma basta
1: ordinati.
0: Che ognuno lascia l'Aigos fuori posto.
2: È vivere con tanta gente in casa.
0: Sì.
2: E io sono un figlio unico, tra l'altro.
1: Anch'io.
2: I miei lavorano tutto il giorno, io li vedo pochissimo a casa, quindi sono abituato proprio a stare da solo e poi sono molto solitario. Quindi stare con 30 persone subito all'inizio così dici... Oh.
1: È stato... Ha bisogno un po' di aria.
0: Magari tu, capita, che ne so, ti metti sul divano perché magari vuoi stare 5 minuti
2: ti
0: da solo, si siede un
2: casino,
0: altro vicino
2: sì.
0: a te e se tu non ci vai dici vado a sto antipatico. Come fai a gestire poi tutta...
2: Pure quando
0: la...
2: sei in camera che sbattono le porte.
0: Mamma mia.
2: Che passano da una camera all'altra.
0: No, questa è una cosa bruttissima di
2: bruttissima.
0: Amici.
2: Bruttissima. Io
0: che devi
2: detto.
0: Passare nelle stanze degli altri per muoverti nella
1: sì,
0: casa.
1: Sì. No, io non potrei.
2: Tanto la mia camera era l'arancione.
0: Dove si fumava fuori?
2: No, era il passaggio tra quella blu. E quindi è quella delle ragazze che era la celeste.
0: Quindi dovevi passare per
2: quindi
0: forza.
2: Passavano tutti per forza da lì. E io ero lì, magari nel letto che cercavo di dormire un po' prima. E sentivo tutum, tutum, tutum, tutum, tutto il tempo e non capivo più niente a un certo punto.
1: Beh, hai sempre il suo contro.
0: Bello, bellissimo, però. Tra l'altro poi tu hai fatto l'esperienza completa, hai fatto tutto
2: sì,
0: il percorso.
2: Da settembre, da quando siamo entrati alla fine, posso dire, perché mancavano due
0: sì.
2: settimane.
0: Cioè, alla fine, se pensi agli amici di quest'anno, tu sei sicuramente tra quei nomi che l'hanno proprio sostenuto all'edizione.

0: E sono contentissimo di quello, molto molto bene.
1: Te lo aspettavi?
0: No, io quando sono entrato pensavo di uscire il primo mese. Quando facevamo le chiamate con loro, vabbè, magari esiste ancora una puntata, vediamo come va.
1: E invece...
0: No, è stato molto molto molto figo, non mi aspettavo nulla di tutto ciò e forse quella anche la mia reazione che ne arriva, che è molto tranquilla poi.
1: Sì.
0: Sono molto pacato a livello di ansia musicale, artistica. Invece certo. Poi sono ansioso fuori da quell'ambito lì, sono un paranoico estremo, eh. Però sì, tra l'altro ce l'ho tutti, ipocondria, ansia.
2: Ah, no, però non cioè, legge si dà benissimo, non,
0: sì,
2: non,
0: sì,
2: non
0: dai,
2: si è proprio percepito.
0: Quando ci hanno fatto gli esami del sangue tra un po' svengo.
1: Mamma mia.
2: Quello pure io.
1: No, io gli esami del sangue, ragazzi, non posso.
0: È orrendo.
1: No, non ce la faccio. Io l'anno scorso per la prima volta in 23 anni di vita sono andata a fare l'analisi del sangue da sola. Ovviamente a Milano, i miei stanno in Sardegna perché sono sale, quindi sono dovuta andare da sola.
0: Che non è il male, è che guardo
2: bravo, pure
0: sì,
2: io.
0: No, su di poi, me. Poi se lo fanno sugli altri posso
2: uguale.
0: Anche guardare.
1: No, ma poi quella cosa di risucchio tipo, no?
0: Sì, che se lo senti un po'.
2: Io sono andato l'anno scorso, mi sono fatto mettere la farfallina. Cioè non nemmeno ho fatto
1: ovviamente.
2: Mettere. Lei mi ha parlato un paio di minuti e ho detto guarda facciamo, ti metto la farfallina. Che se tu mi sembra di capire che se vedi l'ago io ho 30 anni, tu sei sveglio.
1: Sì, anch'io farfallina sempre per sempre. Sì,
0: tanto
1: sì,
0: non,
1: sì.
0: Non dovrei esserlo perché ci lavoro praticamente in ambulanza io, quindi...
2: In che senso?
1: Sì?
0: Io sì, faccio volontariato in ambulanza.
2: Ah.
0: Mi piace da matti, sì sì sì, sì.
1: Ti piace da matti, wow. Beh, è una cosa fantastica.
0: Infatti
1: cioè,
0: io dico sempre onorevole. Ai giovani, ai quelli della mia età, se non c'hanno nulla da fare, che andassero a fare quello,
2: che
0: è divertente.
2: Bello. Ma scusami, lo fai come autista dell'ambulanza o
0: no,
2: come si sente
0: dietro
2: nell'ambulanza. Ah, quindi vedi proprio le cose che... Madonna,
0: veramente figo.
2: Coraggioso.
0: Impari tantissime cose.
1: No, ah,
0: quello bagaglio.
1: Sì. Il primo soccorso sicuramente utilissimo.
2: Voglia. Però bellissimo. Devi avere anche cioè, uno stomaco.
1: Mamma mia, non potrei mai.
2: Diciamo.
0: No, la cosa che dico è che i ragazzi dovrebbero farlo quando magari uno non ha nulla da fare, che se ne sta in casa lì a non far nulla un po'. Che facessero queste cose,
2: questa è una cosa
0: positiva.
2: Bellissima.
1: Sì.
2: Cioè l'hai fatto fino a prima di entrare.
0: Sì, ma l'ho fatto, sono andato alla festa settimana scorsa, che hanno fatto i 120 anni la Croce Verde, dove abito io, fra. E ho detto, vabbè, andiamo, è divertente, è bello, poi è una bella pubblicità.
2: Certo.
1: Beh, sì, però wow. È bello che un personaggio
0: cioè, è una bella
1: che
0: pubblicità
1: ha...
0: fare a quella cosa lì.
1: Sì, sì, sì, esatto.
0: Non
1: ma...
0: a me.
1: No, no, chiaro,
2: certo,
1: però
2: certo.
1: Abbiamo, cioè, ho compreso.
2: Ma anche magari utilizzare la tua voce per far arrivare questa...
1: ma infatti bellissimo che un ragazzo così esposto mediaticamente, giovane soprattutto, mandi questo messaggio...
0: No,
1: fantastico.
0: è importantissimo aiutare, secondo me, saper fare le cose anche di quel genere lì.
1: Eh sì.
0: Non si sa mai nella vita.
1: No, ma infatti.
0: Non si sa mai.
1: Cioè, comunque sono delle cose, delle nozioni base che possono salvare veramente una vita.
0: Sì.
1: E cioè, tipo io, questa cosa che saprei, però io di primo soccorso.
2: Ah,
1: cioè,
2: sono stato.
1: Infatti vorrei farlo un corso, perché è veramente
0: bellissimo,
1: importante.
0: BLSD, sì sì sì, rianimazione.
1: Sì,
2: bellissimo, rianimazione.
1: Sì, lui le parla come se fosse tipo
2: al parco giochi,
1: mangiamo il gelato.
2: Dai, venite in ambulanza. Bello,
1: però...
2: no, però è proprio un bel anche perché magari ci sono tanti ragazzi della tua età che non sono a conoscenza di questa possibilità che
0: sì,
2: che,
0: perché
2: che
0: poi
2: si
0: non,
2: può fare
0: non
2: questa
0: costa
2: cosa,
0: nulla,
2: no?
0: Anzi, se tu vai lì come volontario ti offrono anche i corsi, quindi è veramente
1: wow.
0: Una roba
2: un'altra cosa da studiare gratis. Sì.
0: Un'altra cosa da studiare
2: amici,
0: gratis
2: corsi,
0: che serve alla vita e serve ad aiutare, importantissimo.
2: Vero,
0: questa cosa.
2: Vero. Senti, ma invece come vabbè, quest'estate sicuramente sarai tutta l'estate in giro.
0: Speriamo,
2: festival,
0: sì, sì, sì, live,
2: cose.
0: Più live si fanno meglio,
2: Come ti immagini poi il dopo? Cioè,
0: dopo.
2: Poi dopo tipo settembre?
0: Iniziamo a preparare il tour.
2: Ok.
0: Un bel tour di club piccolini. Per iniziare dal piccolo.
2: Certo.
0: Per me è importante questa crescita organica.
2: Sì.
0: Dalle cose piccoline.
2: Anche proprio per guardare in faccia per
0: sì,
2: la prima volta.
0: Sì,
1: sì, fidelizzare.
0: Impari anche a gestire un palco un po' più.
1: Cavolo.
0: Che non è un'esibizione o due o tre. Cioè è proprio un live tuo e devi imparare a gestirlo dalle cose piccole. Se parti
1: sì.
0: Subito in quinta con.
2: Anche a tenere un dialogo per un'ora e mezza con le persone, perché non è più la cosa che canti, finisci di cantare e poi parlano
0: sì,
2: i giudici. Là sei tu.
0: Sei tu che intrattieni.
2: Sei tu il giudice, sei tu il cantante, sei tu Maria De Filippi, fai altre cose tu. Quindi.
0: Maria, io l'amo follemente.
2: Sì,
0: sì, sì, sì, non la ringrazierò mai abbastanza, ma questo lo dico ogni volta.
2: Beh,
1: sì,
2: c'era
1: sì.
2: Anche un bel feeling tra.
0: Sì, ma lei con tutti è veramente un amore. Cioè, penso che supporti tutti allo stesso modo.
2: Sì, sì, sì, però si vede quando c'è magari un ragazzo più educato,

0: si genera un'empatia nel posto umano, che si vede, sì, capito? Sì, quindi, sì, sì.
1: Come diceva sempre di non mettermi paranoia ogni volta che parlavamo. Sei paranoico tutte le volte. È un po', Maria.
0: Te l'ha detto spesso anche on camera.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: nei,
1: sì,
0: nei collegamenti.
1: Dice anche off sempre.
0: Ok.
2: Ma voi parlavate, cioè, la vedete spesso lei?
1: Sì,
2: sì, spesso,
1: la,
2: sì.
1: La vediamo quando facciamo le prove. Ah, ogni tanto ci viene a parlare, però è veramente una persona adorabile, fortissima.
2: Sì, è una molto grande molto. Lei, ma si percepisce.
1: Io penso che sia la persona che stimo tantissimo, ma proprio. Tanto lei stima artisticamente un po' tutti, perché poi si crea quel legame anche,
0: certo,
1: umano-artistico, che si mixa e è bellissimo.
2: Sì, ma è un po', secondo me, una mamma di, sì, tutti, cioè.
0: Ma sì, anche perché passi così tanto tempo poi insieme che.
1: Sì, che diventa un bel rapporto. Sì, diventa tipo un po' la zia Mary.
0: Sì, sì, sì, poi è bellissimo quando compariva la voce in collegamento, che lei non era fisicamente, ma sentivi.
1: Sembrava l'occhio di Virgo. Sì, è vero. Sentivi la voce. Facevi. Cos'è?
0: Bellissimo quello, che poi quando smetti di parlare tu dici: ha smesso di parlare, ma chissà, sta ancora vedendo, sta sentendo.
1: Quello era il dubbio ogni volta.
0: Parlo.
1: A voglia. Era il dubbio tipo di tutti quanti ogni volta. Guardavamo anche le videocamere e ci sgridavano, erano uguali a queste che sono qua.
0: Ok.
1: Ed erano appese sopra e ogni tanto facevi così.
2: Per controllare la situazione.
0: Ma anche per curiosità, che è questa Geggio, capito?
1: Infatti quando sono tornato a casa io avevo il vizio di guardare negli angoli, perché avevo ansia che ci fossero le videocamere, facevo così ogni volta. No, però esperienza da rifare mille volte. Stupenda.
2: E invece una cosa, comunque stiamo parlando di cose fantastiche, una cosa se la trovi negativa di questo, a parte le persone che ti passano in camera avanti e indietro, c'è una cosa negativa comunque, insomma.
1: Negativa, io non.
0: Anche negativa, ironica, cioè.
2: Sì, magari un po' difficile, non so,
1: difficile.
2: Magari.
1: Difficile. Dormire insieme agli zucconi. Io ero nella camera degli zucconi.
0: Che sei zucconi? Arancioni?
1: Sì, arancioni. Ok. Era impossibile, facevano casino. C'era Michele sopra di me che parlava tutta la notte mentre dormiva.
2: Ah, dormiva, parlava nel sonno.
1: Lorenzo dall'altra parte della camera che sentiva. Hopi che ogni tanto stava lì a giocare con il computer, ogni tanto che Madonna. Si metteva lì col gioco offline. Plasma di fianco a me, sì, era. Perché poi ci sentivi parlare uno, fa l'altro. Oh, la smetti? Questo mentre.
0: A un certo punto poi diventa una conversazione tra tutte, sì, persone che dicono: stai zitto, dormi.
1: Sì, assolutamente. Però fa molto ridere, perché poi senti tutto sto casino in camera.
0: Certo.
1: E la mattina il risveglio era tragico ogni volta.
2: Che poi prestissimo il risveglio.
1: Per il bagno, poi un bagno in 5. Quindi c'era la coda fuori dal bagno, sembrava essere in discoteca, no? Ma...
2: Mamma, non potrei mai. No, non ce la potrei mai fare. Però in compenso tante belle cose, questo sì.
1: Ma sì, no, impari anche a gestire il carattere. Io ho imparato tanto.
2: Sì, là ti mette alla prova.
1: Ero molto più irascibile prima di
2: devi avere un sacco di pazienza. Essere
0: più che altro poi devi avere un tempo di reazione immediato, perché magari io quando mi succede una cosa magari sto 2 o 3 giorni in cui sto in un determinato modo per elaborare quell'emozione, no? Là i 5 minuti,
1: 2 o 3 giorni, si passa tutto e cambia totalmente un'altra storia.
0: Esatto, sono uscite altre 10 in 2 o 3 giorni là, cioè devi ti trovi poi a dover reagire, anche magari, che ne so, banalmente discuti con una persona, ognuno ha i suoi tempi di reazione per andare a cercare un confronto.
1: Poco,
0: là è proprio tutto discussioni
1: amichevoli alla fine.
0: Sì, però magari, capiti, succede una cosa, la cosa devi andare subito, perché sennò se poi non vai subito poi parte
2: complimenti
0: per quello che hai fatto, cioè wow,
1: strana aspettata come roba, perché io pensavo di sclerare in poco, invece poi ho detto vabbè, gestisco bene, sto imparando anche a gestire le mie emozioni, perché veramente è una lente di ingrandimento su tutto, anche su te stesso.
0: Certo.
1: Quando tu sei lì vedi, sì, anche, ma cavolo, ma questo io fuori non me ne accorgevo che magari rispondevo in un determinato modo che è sbagliato, no? E ci fai più conto alle cose, impari anche a gestire meglio le conversazioni.
2: Sì.
1: Io prima mandavo magari a quel paese, me ne andavo.
2: Infatti,
1: però
2: per dire, lì
1: chiuso.
2: Non è che puoi mandare, esatto, lì, sì, non è che puoi, perché poi sei tutto
1: devi,
2: lì.
1: Bella,
2: devi poi gestire, nel sei anche visto da, cioè comunque inconsciamente il fatto che ti veda tutta Italia,
0: certo,
2: un po' magari ti fa.
1: Più che quello dici vabbè, ci devo convivere per forza.
2: Capito.
1: Io voglio convivere in maniera bella.
0: Troviamo
1: positiva,
0: il
2: serena,
1: certo. Si trova il modo, ovvio, c'è chi ti sta più simpatico,
2: certo.
1: Ma come nella vita normale,
0: nella
1: però
0: vita normale,
1: alla fine,
0: esatto,
1: è come avere una famiglia grande. Cioè per me ora sono tutti una famiglia grande.
0: Allora purtroppo

0: Purtroppo noi abbiamo terminato il nostro tempo di oggi. Quando vuoi ti aspettiamo, così ci racconti come sta andando poi man mano questo ritorno alla vita,
1: assolutamente.
0: A dormire nella stanza da solo senza questo che aprono le porte. E poi sicuramente ci vedremo in giro quest'estate.
2: Speriamo ai concerti.
0: Ci vedremo.
3: È stato un vero piacere.
2: Anche per me tanto.
3: E ti aspettiamo prossimamente e ascoltiamo
0: Lacrime di Fangos.
2: Yeah.
4: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
5: It's the music of our generation.

0: Bentornati, bello, ragazzi. Vi siamo mancati? Speriamo di sì, anche perché Gard ci ha abbandonati per cedere il posto a Senza Cree.
1: Ecco, io sto qua e sembro un pilota e mi sto...
0: Posso dire, sei la prima persona che vedo che a cui queste cuffie stanno bene?
1: Eh sì, ma perché io ce l'ho un po' la cosa da pilota, eh.
0: Ma cioè, guarda pure l'occhiale, è tutto...
1: Sì,
0: io sembro
1: la
0: Cappella Sistina, sembro. E ho aggiunto Sistina per non perdere il lavoro, però...
1: Ma sai che io vorrei tantissimo cantare con l'archetto? Senza il microfono.
0: E ieri lo dicevi.
1: Ah, dicevo pure ieri. Beh, mi piace proprio l'archetto. Non si sa perché.
0: Sì,
1: cosa...
0: ma perché ti fa sentire anche un po' Justin Bieber.
1: Sì, sì, vero.
2: Un po' piace.
1: Sì.
2: Professional. Sì.
0: Lo vedo anche proprio nella tua natura. Visto che...
1: Ma questa se l'è manco studiata.
0: La tua natura, che in realtà si chiama La Mia Natura, che è il tuo ultimo brano, uscito il 24 aprile. Un pezzone, vabbè, a parte.
1: Dai, solo perché mi vuoi bene.
0: No, amore, dai, no. Anzi, una me l'ero preparata.
1: Ah,
0: la vuoi sentire?
1: Vai, devi.
0: Ora la dirò.
1: Vai.
0: Cioè, mi vedi che porto un peso? Mo, voi entrambi sapete il mio problema, quindi che effettivamente sto portando un peso, ma non parlo di quello.
1: Okay.
0: Si vede in generale che porto un peso?
1: Sì.
0: Sì. Lo sapete che peso porto?
2: Che peso porto?
0: Il peso di aver sentito stanotte in anteprima i prossimi pezzi di Senza Green.
1: Ah!
0: E sono tutti fortissimi, ragazzi.
2: Raccontateci un po' a noi

0: La nostra serata la nostra serata è stata abbastanza divertente. No, beh, gli ho fatto sentire un po' di cose future, alcune molto più vicine. Infatti, spoiler, uscirà un brano a giugno con cui voglio fare ballare tutti, un po' il mio mondo, un po' club, un po' questo. E poi ho fatto sentire anche vari progetti di cose future che, insomma, spero di declinare nel modo giusto. Però sì, poi abbiamo mangiato pure i cornetti, i focaccine, la nostra natura.
1: D'altronde.
2: Musica, cioè, e cibo.
0: Che fantastico. Comunque ti posso dire.
1: Sì.
2: Che ci ammazza, no? Infatti.
1: No, c'è stato un momento ieri, noi stavamo a release di Angie, e a un certo punto cioè lui mi ha proprio detto... Una crepe.
0: Io volevo una crepe.
1: Io bella buona crepe.
0: A me la Nutella mi fa una cosa che non mi fa niente nella vita. E quindi io, sia un tosta Nutella, una crepe, la Nutella, una cosa, la Nutella mi ravviva. Però non c'è stava una creperia aperta. E quindi abbiamo trovato questo forno incredibile che salutiamo.
1: Ragazzi, se
0: un saluto
1: trovate,
0: al forno di Barona.
1: Che tra l'altro arrivi, sembra che hai sbagliato posto.
0: Sì,
1: che non ci sta il posto.
0: Sì, c'era Toda che continuava a dire: ma è il posto giusto.
1: Maro sta.
0: Però sì, ce l'abbiamo fatta.
1: Senti, ma invece
0: stai sveglissimo. C'ha la voglia, sta a morire. Scusa,
1: mi sento male. Tra l'altro, vabbè, cioè, bellissimo questa cosa che noi ci vedi o mo in radio a fare questa cosa, ma cioè io ho accompagnato a casa che erano le 4 stamattina.
2: Notte, sì. Io pure stanotte ho fatto.
0: Ma poi
2: tardi.
0: Ieri io ho fatto, ci vediamo alle 3 ed erano le 4. Le panche sono. E io sì, ci vediamo. Vabbè, ma infatti prima l'ho sentito parlare mentre stavo di là, ho detto: da quanto tempo non sentivo stavo
2: da troppo.
0: Facciamo più spesso.
1: Senti, ma invece quest'estate?
0: Quest'estate ci sono tantissime date. C'è, cioè, intanto una data a Milano. Poi ce n'è una, ora non vorrei dire cavolate, però Milano e Arezzo sono a luglio. Poi c'è anche il Jova Beach Party ad agosto.
2: Bello, dove lo fanno? Dove?
0: E io vado a Barletta. No, sono tappe, sono diverse tappe. Io ho la tappa di Barletta, non vedo l'ora. Un sacco di gente.
1: Bellissimo.
0: Poi ovviamente stiamo cercando anche di integrare tante altre date. Ma vi ho detto che
1: vabbè, che arriveranno man mano.
0: Esatto.
1: Poi.
0: Però sì, sono molto felice perché i live sono la mia proprio...
1: dimensione.
0: Sì, sì, cioè incontri la gente, ti butti. Cioè, poi col caldo ancora di più la gente smette di lavorare, no?
2: Sì,
0: quindi vai ai concerti
2: felici,
0: perché ha voglia proprio di divertirsi.
1: Sì, sì, sì, sì, c'è anche più predisposizione a empatizzare.
0: Sì, c'è un flusso proprio diverso, sì. Emotivo. Cioè sì, la gente davvero si abbandona, dice ok, basta, mo me devo dirti. Quindi sono molto felice e poi appunto... La mia musica, cioè quello che hai sentito tu, per esempio, che uscirà, è particolarmente estivo, ovviamente nel mio mondo.
1: Vabbè, certo.
0: Però sì, insomma, sono molto felice, non vedo l'ora di ballare, scatenarmi e fare i miei soliti saltini laterali sul palco.
1: Tra l'altro poi, cioè, vieni anche dall'esperienza di Sanremo giovani, quindi ci sarà sicuramente anche altro pubblico che...
0: Sì, sì, sì, no, ma sono felice, guarda, in realtà è stato un anno ricco di gioie e soddisfazioni, poi ovviamente... È una vita fatta di alti e bassi, insomma, è ovvio che sia così. Beh, certo. Penso che valga per qualsiasi lavoro. Certo. Però sono molto felice perché comunque io continuo a fare quello che mi piace. Ci sono tante persone davvero oneste all'ascolto. E quindi voglio solo divertirmi, voglio continuare a fare meglio e a stare a disposizione del pubblico.
1: Che tra l'altro è il 99,9% dei discorsi che abbiamo fatto ieri
0: sera,
1: no?
0: Esatto, sì.
1: Del rimanere alla fine, cioè del continuare alla fine a fare l'unica cosa che
0: puoi fare, che è essere te stesso, perché ci sono tante richieste, c'è un sacco, c'è un mondo saturo.
2: Mamma
0: veramente
2: mia,
0: di roba, anche di contenuti, parlavamo ieri, e io invece mantengo chi sono, perché alla fine è questo che ho. Credo che anche sia questo che avvicina poi le persone a capire se aderire a me.
2: Chiaramente, certo.
0: Quindi è l'unica soluzione. E poi a 80 anni mi devo poter dire che ho fatto quello che volevo, raga. Se no, che
1: certo.
2: È la fortuna più grande, secondo me. Avere la fortuna di poter fare come lavoro quello che veramente ti piace e quello che ti fa sentire te stesso, perché a prescindere dalla musica, ma anche secondo me in altri ambiti lavorativi, non puoi magari essere te stesso al 100%,
0: certo.
2: E ti senti rinchiuso, invece con la musica proprio hai questa possibilità.
0: Poi ovviamente anche noi abbiamo i nostri limiti, no? Le nostre le cose che ci vengono richieste, perché quello, facciamo
2: è
0: parte comunque di un mercato, è normale. Però ecco, se uno si un attimo si sposta da quella roba lì e si ricorda, cioè ecco, io voglio ricordarmi per tutta la vita perché ho iniziato.

0: credo che sia la chiave per non perdere mai il focus da qualsiasi roba mi possa venire addosso, che sia un imprevisto, una condizione de budget, una condizione di talent, cose. Cioè uno deve ricordarsi io perché lo faccio, che secondo me con quello tu vai dritto.
1: Che tra l'altro alla fine è anche un po' il tema su cui tu rifletti nella mia natura.
0: Sì.
1: Mi viene da dire nella tua natura.
0: Vabbè, nella nostra.
1: Non voglio modificare il titolo della canzone. Nella tua ultima canzone, che si chiama La mia natura. Alla fine rifletti proprio un po' anche su questa cosa, cioè della serie io chi sono, chi voglio essere, un po' questo rischio di diventare sostituibili proprio a causa dell'omologazione che c'è, e il rischio comunque di entrare a farne parte anche inconsciamente senza realizzarlo subito è veramente
0: sì, ma guarda, io perché leggo tantissime storie di persone, cioè la fortuna che ritengo di avere è che presto tanta attenzione alle storie delle persone che mi scrivono, le persone che mi seguono, le leggo tutte, mi piace proprio, lo trovo utile e rilevante. E vedi un sacco di ragazzi che magari no, veniamo chiamati come una generazione depressa, come una generazione di un certo tipo, perché la gente, però vi posso dire, c'ho anche della gente che mi segue di 40 anni che comunque mi porta
1: lamentela. L'ho visto con i miei occhi ieri.
0: Che comunque mi porta questa lamentela, gente che ha dovuto aderire a delle cose perché doveva fare quel mestiere, perché doveva fare quella facoltà, perché la madre voleva quella cosa per lui, perché gli amici si aspettavano che... E questo a un certo punto impazzisce perché dice, oh, ma la vita è la mia. E magari l'hanno riconosciuto in una mia canzone, in un mio momento, in un atto che magari ho avuto io di coraggio, che per me è stato difficilissimo, però lo farei mille volte per sbloccare le loro vite. Perché magari la mia comunque ci mette un po', però allora aiuta e
2: aiuti
0: tutta la vita.
2: Altri.
0: Tutta la vita, la mia natura è questo, è guardarsi allo specchio e dire io chi sono, cosa voglio, bene, questo è, a me devo rispondere, a nessun altro.
2: Chiaro.
1: Questa è la descrizione perfetta della mia natura,
0: sì,
1: praticamente. Cioè. Ne parlavamo
0: bellissimo
1: proprio prima con disgace dell'importanza proprio di fare questa cosa qua. Cioè perché un fan che ti scrive e ti racconta di essersi rispecchiato in una cosa che tu hai raccontato, no? Alla fine, per quanto può essere fan, tu comunque rimani uno sconosciuto per lui.
0: Certo.
1: Però lui mette da parte questa cosa e sente di avere il bisogno di dirla a te questa cosa. Cioè, è una cosa proprio...
0: No, è un atto di amore incredibile.
1: È un atto di amore,
0: sì, un atto
1: cioè,
0: di amore
1: che
0: ragazzi.
1: Ti viene solo da dire, ma io che posso fare per te se non ascoltarti?
2: Sì,
1: cioè...
2: ti senti un po' in debito anche.
1: Ha voglia.
0: Io riconosco di fare questo lavoro per le persone. Cioè ogni volta che qualcuno si sente la possibilità di spogliarsi di quella verità della sua vita, che magari non ha raccontato veramente a nessuno,
2: sì,
0: e la viene a dire a me, cioè io mi sento assolutamente importantissima, e quindi per forza devo restituire quell'importanza che hai e che mi stai dando. Perché è come, cioè, un amico ti viene a dire un segreto, no? Cavolo, perché l'ha detto a te? Perché
2: certo,
0: sa che tu lo puoi mantenere, sa che tu gli dai valore, e quindi devi dare valore alle persone, alle storie degli altri, al valore degli altri. E quindi anche dal tuo.
1: Verissimo. Ci dicono che abbiamo terminato il nostro tempo, ma
0: la nostra pippa
1: probabilmente ci rivedremo tra poco, visto che uscirà qualcosa.
0: Qualcosa di ballerino.
1: Qualcosa uscirà, quindi magari ci rivediamo.
0: Ma noi ci vediamo stanotte al forno, basta.
1: Andiamo
0: a mangiare i cornetti stasera.
2: Mo il forno pieno così
0: pieno
2: di gente.
0: Pieno così di gente.
1: Ti immagino, siamo un meet and greet senza grill al forno di Barona.
0: Beh, io ci sto, a me piace la vita vera.
2: Posso dire, però.
1: Forse leggermente fuori mano, però facciamo delle navette.
0: Però facciamo, navette, le crepe. Facciamo pure le crepe.
1: Ah, Nutella.
0: Nutella.
1: Sì. Perfetto, ci vediamo là.
0: Un bacione.
1: Ci organizziamo. Mua, cucciolo, grazie di essere stato qui. Ti aspettiamo quando vuoi.
0: Mua. Noi con i microfoni.
1: Ma noi usciamo tutti insieme. Usciamo tutti insieme.
0: Maria, io esco.
2: Bene.
1: Ciao ragazzi, ci vediamo venerdì prossimo.
0: Ciao.
2: E ascoltatevi, anzi, ascoltiamoci. La mia natura di Senza Cream. Mua.
1: Adios.
3: RDS Next.

0: Pronto?
1: Love Buddy, Swipe, Match, Flop e Crush che esplodono. L'amore raccontato senza filtri, tra meme e verità.
2: We love
1: Love Bonding, il lato love della Gen Z, solo su RDS Next.
2: Ciao
0: amici!
2: Come stai? Come
0: bene,
2: state?
0: Bene.
2: Tutto bene?
0: Tutto bene. Ah, prima cosa da dirvi. Questa è la vostra puntata preferita, ovvero Love Bombing, che va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17, mi raccomando. E potete
2: non
0: trovarci. Potete trovarci un po' ovunque, ovvero su YouTube, TikTok, Twitch. Poi
2: TikTok, sito, app, TikTok, Twitch e YouTube.
0: Mi sono scordata. E se ci volete mandare vocali, se ci volete chiamare, se volete mandarci
2: no,
0: qualcosa,
2: quella.
0: Camilla.
2: Eh?
0: Camilla, zitta. Se ci volete mandare chiamate e cose, lo potete fare al numero 333-8888-188.
2: Mi raccomando.
0: Ragazzi, la prima volta mi sono quasi ricordata.
2: Io per la prima volta sono truccata, cioè vengo
0: infatti
2: sempre qua.
0: Fa molto strano. Comunque, la prima cosa importante che vi volevo dire.
2: Ma tu hai la mia sedia?
0: Ma infatti sto più comoda. No,
2: dai, la mia sedia! Dopo la prendo io.
0: Va bene. Allora, volevo dirvi che oggi è Santa Giulia.
2: Allora,
0: per oggi
2: allora,
0: sono santa.
2: Okay.
0: Quindi mi raccomando, fatemi gli auguri. Cioè, fatemeli ovunque, per favore. Io aspetto i vostri auguri, sinceramente.
2: Intanto, Giulia, come
0: dimmi
2: va la tua vita?
0: La mia vita va molto bene, sta arrivando il caldo, l'estate.
2: Anzi, è già arrivato, sto morendo di caldo.
0: No, infatti oggi fanno tipo 30 gradi.
2: Sì.
0: E più che altro è fuso. Vabbè, a parte questo, no, molto bene. Come avevo detto l'altra volta, sto scendo di più, ho fatto nuove conoscenze.
2: Qualche
0: amicizia,
2: nuovo amore.
0: Amicizia, purtroppo. E niente. Così è.
2: Tanto amore.
0: Tanto amore, te tanto amore. No, io. Dai, dici di più, su, okay, raccontaci. Te invece come va?
2: Io tutto bene, io mi sono fidanzata.
0: Ecco qua, ragazzi. Dopo un anno ce l'abbiamo fatta a dire questa frase. Applausi, per favore.

0: da una parte, però adesso
1: manca l'altra.
0: Adesso manca l'altra. Per favore, apriamo delle candidature. Allora, no, non so in realtà come si dice. Non so come. Tipo il ragazzo ideale, non ce l'ho. Ma che cos'è?
2: È spuntato di là.
0: Quindi non lo so, voi candidatevi, poi vi farò
1: ragazzo
0: sapere.
1: Ideale non ce l'ho, sì, dici così, poi lo vuole moro, tatuato, alto, napoletano, vabbè, romano.
0: Preferisco, non è tipo ragazzo...
1: Preferibilmente, ma io in realtà, cioè nel senso anch'io se mi dovessero chiedere dico... preferisco moro con gli occhi chiari, ma cioè tipo Tommy, capelli biondi, occhi
0: allora scuri. Salutiamo Tommaso, per favore. Ciao Tommaso. Ciao. Allora, stavo dicendo per una cosa, meno male che mi sono bloccata.
1: Cosa?
0: Non la posso dire, se no la dicevo, no?
1: È deal!
0: No. Allora, comunque noi qua stiamo andando avanti e...
1: No, ora dobbiamo andare un attimo in next.
0: No, no, continuiamo a parlare.
1: No, dobbiamo andare in next.
0: Ah, next. Andiamo
1: dobbiamo
0: in
1: andare
0: next.
1: In next ci, no, andiamo in next con So Easy e di dopo, Olivia Dean.
0: E dopo Camilla ci spiegherà meglio il suo rapporto amoroso.
1: No, ciao.
3: Questa è la tua musica.

0: Buongiornissimo amici, siamo tornati con RDS. Sì, ciao.
1: Una nuova puntata di No Bondi.
0: Siamo ho preso il microfono. Ma che cosa sto dicendo? Vabbè, allora, siamo tornati con con la vostra puntata preferita e anche la nostra, ovviamente. Oh, bello però, penso che bei sogni che fai. Allora, che è ovvero la bombing, che va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17. Io lo devo dire sempre, questa frase deve... Mo' ci faccio la maglietta.
1: Ma no, mo' lo dico io.
0: Vai.
1: Come ogni venerdì ci potete trovare su sito, app, TikTok, Twitch e YouTube. E come al solito, se ci volete contattare e mandare qualche messaggio, potete farlo al 333

0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Fatti chiamate,
1: allora apriamo una candidatura, ecco. Qualcuno che si vuole proporre come mio ragazzo, per favore. Andiamo in vacanza insieme, cena insieme, dai, su. Qualcuno?
0: Cioè, dai, nessuno. Ragazzi.
1: Qualcuno ci vuole chiamare, non lo so. Si vuole candidare come ragazzo ideale. Poi mi dovete dire nella chiamata, non lo so, cosa mi posso inventare? Tre motivi, tre vostri,
0: per la quale
1: tre,
0: ti amano,
1: allora, tre qualità e una, come si dice il contrario di qualità?
0: Boh.
1: E una, vabbè, una cosa brutta che avete. Dico,
0: e parlo
1: caratterial, pro e contro. Capito?
0: Ok.
1: Comunque, oggi volevamo parlare di
0: off campus.
1: Off campus e ragazzi da per Giulia. Grazie.
0: Allora,
1: parla
0: intanto.
1: Tu, vai.
0: Off campus, cos'è? Tu la conosci? L'hai vista?
1: Allora, io non la conosco perché non l'ho mai vista, però
2: no, intanto non me l'aspettavo da voi. Cioè, non l'avete ancora vista?
0: No, ma l'ha vista pure la mia prof.
2: Siete impazzite?
1: Ma quando è uscita?
2: Un po' di tempo fa. Però diciamo che in queste ultime due settimane che è andata
0: molto
2: virale.
0: Ma io ho visto un botto di video. Mm-hmm. Solo che io adesso sto guardando.
1: Comunque mi sa che io l'ho vista, perché io in questo periodo sto andando avanti soltanto di serie TV, film.
2: Ma è impossibile.
1: Però io,
0: cioè, ho la
1: vista, ma sicuramente
0: l'hai...
1: No, aspetta,
0: dopo...
1: No, perché io non vedo il titolo della serie. Cioè io dall'immagine, la prima che mi capita,
2: così,
1: dico
2: due
1: questa
2: piedi, non ti viene in mente nulla.
1: E dovrei vedere se
0: vabbè,
1: vedo
0: ora leggiamo.
1: Se vedo gli spezzoni forse mi ricordo.
0: E lo sto facendo caricare dal mio caricatore perché era all'1%.
1: Scusate, eccomi.
0: Allora, intanto leggiamo che cos'è questa Off Campus.
1: Comunque io mi sa che l'ho
0: visto. Off Campus è una serie televisiva drammatica romantica statunitense creata da Luisa Levy per è basata sulla serie di libri Off Campus, quindi è tratta da un libro.
1: Ma io l'ho vista sta serie.
0: Ma non è vero. Dal libro di dalla serie di libri di Ellie Kennedy. Non so, tu l'hai letto? Tu l'hai letto? Ah, ok. Che ride. Boh, vabbè. La serie ha debuttato il 13 maggio 2026 e infatti oggi è il 22 maggio. E adesso se ne parla un botto. Io ho visto un botto di video su TikTok, però non so bene di cosa parla. Ma cosa si scrive quella? Vabbè. Nel febbraio 2026, prima ancora della premiere, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Quindi ci sarà anche una seconda stagione, in teoria. Tu mi stai ascoltando, Giulia? No? Anch'io te l'ho detto.
1: No ragazzi, io però mi ricordo sto nome.
0: Ma no, l'avrai visto su TikTok. Premessa: Off Campus segue la finta relazione romantica tra Hannah Wales,
1: una finta relazione romantica,
0: e Garrett, vabbè, Hannah e Garrett, che si trasforma in una vera storia d'amore dopo essersi innamorati l'uno dell'altra.
2: Bello.
1: Ah, quindi iniziano come finta relazione e poi si innamorano veramente.
0: Esatto. Segue finta relazione romantica tra Hannah e Garrett, che si trasforma poi in una vera storia d'amore.
1: Allora, io so che però nella serie ci stanno veramente tanti bei ragazzi. È vero. Allora,
0: cast
1: nella serie,
0: personaggi.
1: Aspetta, diciamo questa cosa. Nella serie ci stanno veramente tanti bei ragazzi. Quindi, se vedrete questa clip, non lo so, io vi invito qui, in questo studio meraviglioso. Vero, li invitiamo tutti?
0: Ah, che bella zittura.
1: Vi invitiamo tutti qui, per favore. E Camilla farà la scelta per me. Va bene? Io vi aspetto, sì. Vi mando un bacino. No, tu no.
0: Allora, ora vi facciamo vedere anche un po' di video.
1: Dai, su,
0: voglio
1: vedere.
0: Intanto leggi.
1: Allora, scusa, dove sei arrivata?
0: Dovevo leggere, leggi direttamente.
1: Allora,
0: questo.
1: Questi Anna sono Waltz. i personaggi principali. Come personaggi principali abbiamo Ella.
0: Anna. Leggi direttamente quelli della serie, non leggi gli attori.
1: Anna, come si dice? Wells.
0: Wales, non lo so.
1: Wales, vabbè, W-E-L-L-S.
0: Wales.
1: Una

0: studentessa, chiamiamola Anna, una studentessa di musica in una scuola molto conosciuta. Poi Garrett, ovvero il capitano della squadra di hockey
1: della Briar,
0: della Briar University,
1: di University,
0: nota come Briar. Vabbè, Briar ragazzi,
1: Hawks.
0: Uno studente del terzo anno dell'università. Poi abbiamo Ellie. Ali,
1: senti, scegli i video.
0: Sono le 16:16.
1: Nasino. Poi abbiamo Ellie Hayes.
0: Ma loro lo vedono il tablet?
1: Hayes. La migliore amica conquilina di Anna. Poi abbiamo
0: Ma
1: Dean
0: anch'io sarei stata la migliore amica di lei.
1: Eh?
0: Allora adesso vedremo un No, io voglio dove recitano la... tipo gli edit,
1: guarda,
0: voglio vedere.
1: E guarda. Sì. Sì. Ecco.
0: Scusate, lei è una diva pazzesca. Ma a me piace lei.
1: Ma lei è Anna.
0: No, lei è un altro.
1: Ellie.
0: Ma
1: questo, è, questo chi è?
0: No, ma no, no, no, no. Marocco, Londra.
1: Oh no.
0: Ibiza.
1: È la canzone.
0: Perché non si sente? Allora, a questo moretto.
2: Aspetta. Il mio così.
1: Chi è Furado?
0: sarà uno bello.
1: Furado? Ma non c'è qua.
2: No, ho sbagliato. Questa doveva essere una G.
1: Gurado?
2: Guardo.
1: Guardo.
0: Guarda, guarda.
1: Guardi. Guardo, guardo. Non vedo nessun guardo.
0: Ah, però.
2: Questi dobbiamo guardare.
0: Ok, ragazze. E ragazzi, siete pronti? Ma loro vedono? Scusate, 5 secondi.
1: Ancora.
0: Allora, noi adesso vi faremo vedere un edit di un ragazzo. Pronti? Metti la chat. Pronti a dire se vi piace o no.
1: Aspetta. Dov'è la nostra?
0: Siete pronti? Loro vedono, giusto? 3, 2, 1, via. Sì.

0: Allora non possiamo dire che i muscoli mancano, ecco. Però io vorrei vedere anche qualcuno moro. Questi? Che c'è scritto? La trama, vediamo. Questo è moro, vediamo. No, no.
1: No, no, aspetta.
0: Vabbè, magari schippo. Oh, no, no. Questo gioca, ok.
1: Questo, questo.
0: Guardate,
1: come
0: gioca?

0: bene, io mi sono innamorata di questo moro.
1: Com'è che si chiama questo? Garrett.
0: Ok, ragazzi.
1: È Garrett.
0: Io voglio Garrett.
1: Garrett Graham.
0: Mi piace più lui che quello biondino. Vero? Ragazzi, ecco qui. Adesso dobbiamo fare tutti un grandissimo lavoro. Taggate tutti questo.
1: Non penso.
0: Magari la vede, che ne sai? Viene qui.
1: La vita è improponibile. È imprevedibile.
0: È imprevedibile, è proponibile. Vabbè, allora, secondo me questo moro ci sta. Vai, vai.
1: Bello il tatuaggio.

0: Lui, lei chi è?
1: Anna,
2: Allora, a me piace tantissimo la ragazza, quella riccia,
1: sì.
2: e lui.
1: No, questa è un'altra roba.
2: Non è...
1: Ah,
2: Ah,
1: ok.
2: riccia biondo, Mora Mora. Ah, e lei è la protagonista, quella che fa la relazione finta con lui. E poi si innamorano. E chi è il malessere, però? Ah. Va bene, allora adesso io ti voglio fare una domanda, che non c'entra niente, però.
0: A me?
2: Sì.
0: No.
2: Questa sera adesso la andrò a vedere perché mi avete... Stasera, mentre siamo a cena... infatti sì. Mentre siamo a cena, vediamo una serie. Allora, ti volevo dire, ho visto un articolo prima che diceva che praticamente, ma noi dobbiamo andare next, no? Allora facciamo una cosa.
0: Sì. Andiamo in next e
2: Andiamo
0: poi
2: in next e poi parleremo dell'argomento.
0: allora adesso andiamo in next con la promo, no?
2: Vabbè, andiamo in next, ci vediamo
0: Andiamo in
2: dopo.
0: next, ci vediamo un po' con calma.
3: RDS Next. Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: Go!
5: RDS Next.

0: Next. Ciao amici.
1: Buon salve amici, come state? Come state? Come non state?
2: Tu come stai?
1: Io sto bene, tu?
2: Io sto
1: sonno.

0: ricordare che oggi è Santa Giulia e ancora non ho sentito gli auguri da parte questo, vostra.
1: Questo l'avevamo capito.
2: Santa Giulia. Non ti vogliono fare gli auguri, Giulia.
0: Ma io dicono, nessuno mi vuole fare gli auguri. Mi fate gli auguri, per favore. Vedi, nessuno me li fa. Non mi ha messo a piangere.
1: Auguri.
0: Grazie, come sei gentile e carina. Comunque questa nuova puntata di La Bombing che va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17.
1: E come ogni venerdì ci potete trovare su sito, app, TikTok, Twitch e YouTube. Esatto. E come al solito, se ci volete contattare o mandare qualche messaggio, potete farlo al 333-88-88188.
0: Grazie per gli auguri, siete proprio delle broccoline.
1: E lei? E lei?
0: Comunque oggi parleremo un po' in generale dei dei malesseri, cioè nel senso sia malessere che malesseri. Perché ho letto un articolo. Camilla, se sbadigli un'altra volta, guardate.
1: Dopo prendo un caffettino, eh?
0: Io già l'ho preso. Comunque, perché ho letto un articolo che i ragazzi di oggi e le ragazze, comunque se non mi sentivate avevo il microfono bassissimo, non cercano più i malesseri. Cioè vanno, si sono stufate, hanno detto basta malessere, io voglio il ragazzo sano e per bene.
1: Non è vero, vogliono tutti i malesseri.
0: Anche secondo me questa no, cosa, io... però io così ho letto, cioè.
1: Io ormai non ho più un malessere.
0: Vabbè, tu se ormai sei sposata, basta. Oggi mi è pure capitato il video
1: suo,
0: che poi stare in macchina. Ti piatti, mi fate tirare quella sola.
1: Dai.
0: Cioè, raga, non è possibile che ho tutti amici.
1: Guarda, amici.
0: Amiche e amici fidanzati. Cioè, non è possibile questa cosa, capite bene? No, ragazzi. Comunque.
1: Guarda.
0: Tu cosa ne pensi dei malesseri?
1: Boh, cioè, sincera. No.
0: Così però è.
1: Oh, Virgi, guarda il video lì sull'iPad.
0: Guardate il video.
1: Va bene. No, va bene. No, guarda il video però. Se vuoi poi lo puoi anche condividere.
0: Guarda che broccolini carini che sono. Lei è il fidanzato. Sì.
1: Ah, sta condividendo. Sì.
0: Vedi? Non ci vuole raccontare? Racconta, dici di più.
1: Oh. Ho visto.
0: Comunque, per favore, potete salutare mia madre?
1: No,
0: è sempre il numero prima degli spettatori. Saluta mia madre. Ciao mamma. Racconta.
1: Allora. Perché devo raccontare? Allora, racconta la storia.
0: Come vi siete conosciuti?
1: Adesso come faremo... continuare?
0: Aspetta. Oggi, ragazzi, a Love Bombing faremo un'intervista a Camilla Bocci. Perché dopo un anno siamo
1: Camilla
0: riusciti.
1: Camilla Boccignone.
0: Dopo un anno siamo riusciti ad avere un fidanzato in questa trasmissione. Grazie. Passiamo la linea a Giulia per l'intervista. Buongiorno, ragazzi, siamo qui oggi con Camilla Bocci. E adesso inizieremo subito l'intervista. Camilla, chi è il tuo fidanzato?
1: Tommaso.
0: E dici di più, come vi siete conosciuti?
1: Allora, in pratica, come è iniziato? Allora, a me era uscito un suo video su TikTok, ok? Io quindi l'ho iniziato a seguire. Ho detto, ma dai, carino questo. E quindi l'ho iniziato a seguire. Poi cosa è successo? Dopo qualche settimana, o anche di meno, io ho messo una storia per sbaglio su TikTok. Quindi il destino proprio, capito? Io ho messo una storia senza accorgermi.
0: Ragazzi, il destino. Soltanto io non lo trovo sto destino.
1: Senza accorgermene, io ho messo una storia su TikTok. E lui ha risposto a questa storia. Che però io non sapevo di aver messo. Quindi io mi sono impanicata tutta. Perché sai quei TikTok che fai a caso? Poi io avevo messo nelle bozze, non so, me lo sono ritrovata nelle storie. E lui mi ha risposto alla storia. E mi sono accorta che l'avevo pubblicato quando lui mi ha risposto. Quindi io ho detto, oddio, ho sbagliato a metterla così. E poi da lì abbiamo iniziato a parlare. Poi abbiamo
0: e
1: parlato.
0: E la storia non è più finita, ragazzi.
1: Abbiamo continuato a parlare, abbiamo parlato. Oltretutto la sera del giorno che ero tornata dalla festa del tuo compleanno.
0: Vedi, il destino vuole che io devo stare sempre in mezzo.
1: Vabbè, e quindi mi ha risposto a sta storia, abbiamo iniziato a parlare.
0: Io sono Cupido, secondo me.
1: Abbiamo parlato circa boh, qualche giorno, una settimana, così. E poi siamo usciti. No, poi oltretutto io ho detto, vabbè, chissà, cioè, perché quando trovi le persone su TikTok,
0: metti il microfono, sennò non
1: quando
0: si sente.
1: Quando trovi le persone su TikTok, dici, questo chissà di dov'è.
0: Ah, pure.
1: E invece no, lui abita vicino a me, a mezz'oretta da me, ma va sempre a Milano, quindi è top, capito? Io, cioè, abito ad Asti, ma non sto mai ad Asti. Sono in settimana ad Asti e il weekend vengo sempre a Milano. E quindi siamo usciti lì dove abita lui. E poi da lì, niente, abbiamo continuato la frequentazione.
0: Ok, passiamo alle altre domande. Che giorno vi siete messi insieme? Il giorno. Cioè, no, il numero.
1: Vabbè, dai,
0: perché ragazzi, voi dovete sapere che io una mattina, perché poi no, lei è un po' una broccoletta cattiva, per non dire altre parole, perché lei mi fa sentire sempre più sola, cioè nel senso, un giorno, una mattina, di solito non mi scrive mai, anzi che mo un po' alcune volte mi chiama, però sempre i momenti dove io sono, vabbè. Comunque, una mattina io mi sveglio e mi trovo un suo video. Ho detto, ecco qua. E che è successo, mo?
1: E che
0: apro
1: è successo?
0: Apro il video e c'erano i fiori che ti ha regalato.
1: Esatto. E quella sera mi ha chiesto di metterci insieme. Mi ha regalato con questi, cioè, mi ha regalato queste rose.
0: Con sopra una scritta.
1: Ho scritto, ti sceglierei altre mille volte.
0: Ragazzi, sai, io non lo so. Pensate, io mi sveglio e trovo queste cose.
1: Ma perché? Come è successo? In pratica, doveva venire a casa mia a mangiare. Poi solitamente sale in casa e basta, no? Suona, sale in casa. Poi invece che salire mi chiama e mi dice scendi. Quindi io scendo, apro il cancello, c'erano questi fiori per terra e lui non c'era. Quindi poi mi giro intorno, arriva dall'altra parte della strada, li corro incontro.
0: Ragazzi, film.
1: Incontro. E beh, niente questo. E poi dentro c'era un bigliettino.
0: Comunque lui è troppo carino.
1: Dai, vero?
0: Cioè lui fa tanto il...
1: Sì, esatto, io lo dico sempre. Il lui big boss. Tanto quello che è...
0: Sì, Tommaso, sì. Tommaso, ragazzo. Senti, tu fai tanto il big boss, ma alla fine sei un orso, quell'orso che ho io a casa.
1: Ecco. Ma sì, in realtà, cioè già che l'altro giorno è venuto a mangiare a casa di mia mamma, ok? E ha portato i Lego e tipo una roba di un cartone che piace a mio fratello e gli ha regalato i giochi.
0: Ma che bro!
1: E mi ha regalato gli slime. Perché io gli mando sempre video di slime, mi ha regalato lo slime.
0: Tommaso, e... gli devi regalare a Camilla, sai che cosa? Non so se vi capita anche a voi, l'orso quello che corre.
1: Sì.
0: Io voglio quello.
1: Vabbè. E' venuto a casa di mamma. Poi siamo andati in macchina perché per prendere lo slime. E quando eravamo lì in macchina, tipo lui di nascosto ha messo il telefono dietro per fare il video. Poi io senza saperlo, lui l'ha editato e ha messo quel video lì di prima.
0: Quindi tu non lo sapevi?
1: No. Cioè, ti rendi conto? Di nascosto e l'ha fatto lui.
0: Allora io abbiamo, sia della mia vita, però basta. Cioè, perché a me queste cose non mi capitano? Cioè, io ho il destino. Siamo tipo una sponda del... Che fiume c'è qua?
1: Navigli.
0: Io dico il Tevere. Però il Naviglio. Si chiama Naviglio. Io sto da una parte e... è quello. Vedi? Ah. Vabbè, fate il Tevere che lo conoscete tutti. Io sto da una parte.
1: Io c'ho il po', ragazzi.
0: Io sto da una parte e il destino sta dall'altra parte, capito? Non ci incontriamo mai, così. Paralleli. Ma che noia. Mi voglio fidanzare pure io, basta. Queste cose sdolcinate. No, forse un po' mi gringerei. Però c'hai capito, pensa a trovare un video
1: dico
0: editato.
1: Così, però anch'io, cioè...
0: Ma basta, quest'estate!
1: Ma no!
0: No,
1: no!
0: No! Basta, mi devi fidanzare!
1: No, io invece...
0: No, in realtà...
1: Esatto, io per caso proprio. Cioè, io non mi fidanzavo, sai da quanto? Da un botto.
0: Sì. No, no, cioè, io non è che mi voglio fidanzare, io non è che mi voglio fidanzare. Però, capì? Cioè, mi sono scocciata a stare da sola. Boh. Da quando aveva 3 anni? Da quando stava nella pancia della madre?
1: No, ma tipo da un anno. Che è oggettivamente tanto. Ma raga, sì.
0: Vabbè, però ci sta.
1: Capito? Ma no, più che altro non me la sarei mai aspettata. Con tutte le frequentazioni così, abbiamo sempre detto ciao.
0: Sì, infatti. Vabbè, stiamo entrando dopo in particolare, ragazzi. Esatto. Il discorso è che... Allora,
1: niente, questo.
0: Finita l'intervista, se la volete passate,
1: non se so, volete se fare volete, domande,
0: se fate. Volete fare domande, fatele, perché noi le leggiamo. No, non ridete perché io sono sola, per favore, però. Cioè, basta. Qua ci dicono di leggere dei messaggi, ci hanno mandato, Broccoli. Ci hanno mandato dei messaggi, dicono di leggerli. Giulia, ti consoliamo noi. Ragazzi, io vi amo, però...
1: Però non
0: importante, pizza o sushi? Pizza.
1: Non lo so, dipende. No. Dipende dalle mie voglie. Vabbè, noi andiamo in next con American Girls di Harry Styles e ci vediamo dopo.
3: Questa è la tua musica.
4: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American Girls.
5: Turn it up. Number one hit music station.
6: RTS Next.

0: Allora, ciao a tutti.
1: Un minuto di silenzio. Allora, siamo qui oggi con Love Bombing, il vostro programma preferito che andrà in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17. Tocca a te.
0: Come ogni venerdì ci potete trovare su sito, app, TikTok, Twitch e YouTube. E come al solito, se ci volete contattare, potete farlo al 333-8888-188.
1: Allora, adesso dalla regia sono molto curiosi di sapere le mie relazioni.
0: Dici.
1: Quindi adesso l'intervista me la farà Camilla.
0: Buongiorno
1: Camilla,
0: tutti ragazzi.
1: Aspetta.
0: Oggi
1: capiscimi.
0: Premesse.
1: Ok.
0: Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Oggi ci troviamo qua a RDS Next con una nuova puntata di Love Bombing e siamo qua per intervistare Giulia Bizzarri per sapere tutto della sua vita amorosa dall'inizio alla fine. Allora,
1: aspetta, questo è clicco, questo vuol di passo.
0: Hai tre pass.
1: Va bene.
0: Tre pass.
1: Va okay. Bene. Allora, non mettete in mezzo nomi per favore perché...
0: Ok, niente nomi.
1: Ok, vai.
0: Allora, primo bacio. Cara Giulia,
1: che età?
0: Dici a che età è stato?
1: Lo sai che non mi ricordo? Aspetta, ci devo pensare. Aspettate, giuro. Intanto intrattieni, per favore.
0: Primo bacio, io intanto il primo bacio ho dato tipo a 12 anni.
1: Aspetta, perché io non mi ricordo l'età.
0: Capodanno,
1: però mi ricordo...
0: il mio primo festino di Capodanno.
1: Di Aminello. Nel 2000...
0: 2000? Nel... No, che passi?
1: Ah, scusa. Nel 2022 quanti anni avevo?
0: Avevi 15 anni.
1: 15 anni. Primo bacio. Ma non esageriamo.
0: Allora, quindi 15 anni.
1: Signora, sì.
0: Limoni, dove signora! Ti trovavi?
1: No, non si può andare troppo nello specifico.
0: Dove ti trovavi? Al mare, in montagna?
1: Al mare. Al mare.
0: Sud o nord?
1: Sud.
0: Sicilia. Ah, vedi che noi...
1: Vabbè, salutiamo mamma.
0: Quindi, 15 anni in Sicilia. Descrivici il ragazzo.
1: No!
0: Vabbè, in generale era moro, biondo, alto, basso, più grande, più piccolo.
1: Lo sai che mi sa prima? No, vabbè, non mi ricordo. Vabbè, però, no, era un bel ragazzo e...
0: Ah...
1: No, ma siamo stati, cioè siamo rimasti pure in buoni rapporti. Infatti, molto, dai, ti invito qui a Roma. Se vuoi ci vieni a trovare in radio. No, ma è stato molto, cioè, così proprio.
0: Ok. E
1: ma in realtà perché, no, adesso la dico tutta. Perché stavamo giocando a Obbligo e Verità sulla spiaggia. Sai quando vai ai
0: sì, sì, sì.
1: Al villaggio. Cioè.
0: Sì, ai villaggio.
1: Però c'è stato il primo. Ma forse non è stato il primo bacio a sta. Cioè il primo. Poi però. Cioè poi ci siamo trovati bene. Abbiamo iniziato a parlare di qua.
0: Ma com'è andato questo bacio?
1: No, il primo proprio. Però non so come spiegarvelo. Cioè stavamo lì tutti
0: ma
1: i giorni.
0: Ma poi vi siete ribaciati?
1: Sì.
0: Ah, quindi c'era un po' di situazione
1: capito,
0: tra di voi.
1: C'era un po' di situazione.
0: Solo che nessuno dei due aveva
1: No, è stato molto strano. Sì, cioè non ha... No, però mi è piaciuto. No, mi è piaciuto. No, mi è piaciuto anche perché stavamo tutto il giorno a vedere l'alba, il tramonto.
0: Ah.
1: Poi al mare, capì? Cioè, proprio...
0: Sì.
1: Sì, io cerco sempre quello.
0: In realtà è lui la tua anima gemella e non lo sai.
1: No, raga, la Sicilia, ma io te voglio bene, però, cioè... Ma come si fa? Cioè, Roma è Roma, Sicilia, no.
0: E dici, poi, dopo questo primo bacio, c'è stato un altro bacio importante?
1: Sì.
0: Ok. Dici top 3 baci, nel senso raccontaceli.
1: Ok.
0: Senza fare nomi.
1: Allora, adesso io ti odio per questa domanda perché... Allora, top 3 baci. Allora, il primo ti dico a Roma. Non posso entrare nei particolari,
0: ah,
1: però.
0: Ah, ok.
1: Non posso entrare nei particolari, proprio zero. Cioè, proprio zero dello zero.
0: Vabbè, dici un po' la situazione, qual era? Cioè, eravate da qualche parte al tramonto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Stavamo, allora,
0: tipo in alto.
1: Voi dovete capire che io sto sempre a vedere il tramonto.
0: Ecco.
1: Quindi qualsiasi cosa.
0: Se, se la portate al tramonto, vi bacio.
1: Esatto. Cioè, se noi dove stiamo, stiamo. Se c'è il
0: se
1: tramonto,
0: vi bacio.
1: Vabbè, ah, no, comunque, a parte gli scherzi, cioè è il tramonto. E...
0: se Giulia vede un tramonto, entra in calore.
1: No, ragazzi, basta. Cioè, era il tramonto e bah, ok. Mi sono baciata con questo.
0: Ok.
1: Poi, top 3 baci. Poi un altro. Mi ricordo. Non lo so. Vabbè, pure. Sei bambolata. Non lo so. Mi vengono. Fammi un'altra domanda. Su.
0: Dici, qual è stata la tua relazione più lunga? Nel senso, quanto, di quanto tempo?
1: Ma tra i tira e molla, forse un anno e mezzo. Barra due. Tra tira e molla proprio, eh.
0: Hai mai detto ti amo?
1: Sì.
0: Lo pensavi davvero?
1: In quel momento sì, ma poi mi sono accorta che avevo sbagliato.
0: Piccolo errore.
1: Piccolo errore.
0: Scusate.
1: Ragazzi, no, aspetta, dobbiamo. Ragazzi, voi non è gente che conoscete, ok?
0: Esatto.
1: Ciao. Passo e chiudo.
0: Piccolo appunto. Quindi hai detto ti amo, ma te ne sei pentita.
1: Vabbè, non è che me ne sono pentita, perché io in
0: però,
1: quel momento
0: sì,
1: lo provavo.
0: Quel...
1: Però. Poi succede quel che succede
0: e capisci che effettivamente capisci... magari ripresa dal momento.
1: Esatto.
0: Ok. E
1: dimmi di più.
0: Hai mai provato vero amore?
1: No. Cioè sì, però sempre a quello. Però poi mi sono accorta che il vero amore è diverso. Cioè è proprio un'altra cosa. No.
0: Ok.
1: Cioè non era quello amore.
0: Hai mai pensato di aver incontrato la tua anima gemella?
1: Ma parli rapporto e amicizia?
0: No, è rapporto.
1: Ah, anima gemella? No. Ma quando lo trovi uno pazzo come me? No, possibile.
0: Ok.
1: Scusa, puoi salutare Thomas, per favore? È un mio amico.
0: Ciao,
1: sta guardando
0: Thomas.
1: La live. Ok, grazie.
0: Ma chi è?
1: È un mio amico. Thomas gli sta vedendo il profilo, eh.
0: Ciao, Thomas.
1: Vabbè, dai, passiamo, continuiamo le domande.
0: Non c'è più domande.
1: Domande da casa sulle mie relazioni, per favore.
0: Oddio, ma...
1: Vai su...
0: Live.
1: Pure se vai sul profilo. Ma questa canzonzina...
0: C'è qualche tip che ci vorresti raccontare?
1: Qualche?
0: Tips.
1: No, no.
0: No.
1: Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio. Oh, Maranami. Sei stata innamorata veramente. Vabbè, questo l'ho detto, ragazzi. Cioè, secondo me, innamorata veramente a quanti? 15 anni? Cioè, a 15 anni, secondo me, sei preso dal momento. Sei preso che sembra che quello potrebbe essere il tuo ragazzo della vita, quello che ti sposi, quello con cui ci fai un bel bebè. Ma poi, cioè, ti accorgi che qui un bebè. No, no. Lo sapete che io ancora non lo so. Cioè, il nome.
0: Io invece ho la lista dei nomi. Sulle note.
1: Io sono
0: maschi
1: quasi
0: e femmine.
1: Nella mia testa sono talmente fuori.
0: Allora,
1: ragazzi,
0: io ho tante
1: quasi
0: opzioni. Perché poi comunque dovrò vedere mio marito quali opzioni ha. Però tanto poi lo scelgo io, no? E quindi ho segnato anche quelli che mi piacciono di più. Però se proprio dice no, non mi piacciono, non ce la faccio, ci sono le altre opzioni. Esatto, guarda, nomi. Allora, adesso io te li leggo tutti. Sia maschi sia femmine. E tu
1: vai,
0: devi indovinare quali sono i miei preferiti.
1: Vai. Ma tu, okay, a te piacciono tutti i nomi strani.
0: No,
1: peggio.
0: Ma cosa? Non è vero.
1: Ma senti.
0: Allora, femmina.
1: Vai.
0: Lucrezia.
1: Ok.
0: Giulia.
1: Ah.
0: Noemi. Aurora. Bianca. Iris. Penelope.
1: Allora, Iris, Penelope. Poi, aspetta, fammi leggere.
0: Eh no, no, ci sono.
1: Allora, no. Aurora, no.
2: No, non ti piace?
1: A me non mi... Infatti io Aurora, da piccola non lo sapevo dire. Dicevo Aurora.
2: Come?
1: Aurora.
2: Sì, sì. Aurora.
1: Aurora. Ti Aurora. Si impasta.
2: Aurora. Auri. Auro. Auro.
0: Vabbè, i miei preferiti? Bianca e Iris. A me piacciono molto. Cioè, immagina una carina, una piccolina bambina. Carina!
1: Bianca mi piace.
0: È vero. È un po' più particolare.
1: Ragazzi, Giulia è troppo comune, basta chiamarsi tutti Giulia.
0: Maschio,
1: per favore.
0: Qua ce ne sono un po' di comuni, un po' anche un po' più particolari. Mm. Allora, maschio Tommaso.
1: No, scusami.
0: Maschio Tommaso, Filippo, Lorenzo, Leonardo, Riccardo, Davide, Elia, Ettore, Enea, Ares.
1: Tutti questi nomi strani a me non mi piacciono. Cioè, sembrano le divinità greche, no?
0: Ma dai!
1: No, proprio no.
0: Virgi,

0: Allora, quelli che mi piace di più forse sono quelli normali. Però sono troppo normali, capito?
1: Virgi.
0: Tipo Davide.
1: Virgi. A te piacciono Elia, Ettore, Enea, Ares.
0: Ma che è?
1: A me piace un botto Elia e Enea, sono i miei preferiti.
0: No.
1: Ettore e Ares.
0: Io non posso dire cosa mi sembrano perché...
1: Cioè, ma immagina... No, ma aspetta. Ma sono italiani.
0: Sembrano divinità.
1: Sì, ma sono italiani. Sì, ma raga...
0: Non posso dire a cosa sembra, sì, perché sennò ho paura che qualcuno si offende.
1: Ma immagina però un figone, ma figo, che si chiama tipo Enea. Sì, cioè cos'è, un dio greco, capito? Oppure
0: se poi
1: Ettore,
0: non ti
1: piace
0: la divinità,
1: Ettore. Mia mamma, sai come voleva chiamare mio fratello? Poi io l'ho voluto chiamare Giulio, l'abbiamo chiamato Giulio. Ma mia mamma voleva chiamarlo Lapo.
0: Anche io ho un amico che si chiama Lapo.
1: Lapo, immagina... Sia, cioè, se è brutto e nasce brutto, dice vabbè, è brutto, si chiama pure Lapo. Se invece nasce bello, è bello e si chiama pure Lapo, capito? Pure il nome particolare, Lapo. Cioè, lui è Lapo, te lo ricordi? Ti rimane in mente.
0: Ma che problemi hai?
1: Ah.
0: Camilla, ciao.
1: Ciao, ragazzi. Ma dopo rientro? Ah, va bene. Ci ciao, vediamo ragazzi. Dopo, ragazzi.
0: Questa è la vita, vedete? Pure qua rimango sola. Che devo fare?
1: Ma no!
0: Oh, attenta che faccio la pipì. Allora, no, comunque io stimo nomi particolari, a me non mi piacciono, che ci posso fare? No, però non dovete ridere lì dietro. E io che dico qua da sola, adesso mi sento proprio da sola soletta. Ok. Mi sposerò. Ma che età? No, ma che ne so. Allora, io non mi voglio sposare tipo troppo tardi. Però non so manco se mi voglio sposare. No, non lo so. Forse 30. Boh. Tra i 35. Presto, dite. È tardi. 25.
2: Invece io potrei dai 40 in poi. Cioè, secondo me il matrimonio è proprio una cosa da grandi.
0: Anche secondo io, pure io la vedo come una cosa da grandi. Però anche tipo un bambino a che età? Un bambino a che età? 26.
2: Io? Stai chiedendo a me?
0: Sì.
2: Prima dei 34 è impossibile per me. Oh, poi magari cambia
0: idea.
2: Io non
0: lo so.
2: Non penso, però.
0: Perché tipo vorrei essere la mamma giovane, capito?
2: Ma a 34 anni sei giovane.
0: Cioè, no, più giovane.
2: Vabbè, sei giovane. Cioè, prima secondo me sei una bimba. Invece cioè, ragazzi, una 33, che stava in classe... 34 sei già una donna.
0: Una che stava in classe mia l'altro giorno ha partorito.
2: Certo, poi ognuno per carità decide, fa quello che vuole.
0: Che broccolina.
2: Eh sì, poi è bello, è effettivamente bello anche così.
0: Però secondo me sei troppo giovane, cioè hai troppe cose a cui pensare, troppe responsabilità, troppe... no, troppo tutto. Però boh, non lo so. Cioè io mi sento proprio sola in questo momento, ragazzi. Ditemi qualcosa. Secondo me è troppo presto, qui dicono. Anche secondo me, troppo presto. Per loro 28, no, forse 28 è... boh, sì, dai 25 in poi. Oddio, però è presto. Oddio. Allora, se volete faccio la babysitter. Sono troppo brava a stare insieme ai bimbi, perché mi piacciono proprio. Quindi se volete, se vi serve una babysitter, io mi propongo, ragazzi. Qualche fratellino, se volete qualcuno, io ci sono. Voi mi chiamate, mi scrivete in DM e io faccio la babysitter. Va bene? Giulia si vuole godere la vita, l'abbiamo capito. Ragazzi, mi vorrei godere la vita con qualcuno. Dai. Giulia babysitter mi piace. No, allora babysitter soltanto da bambini dai 0 ai massimo 4 anni. Proprio massimo 4 anni. Cioè 4 anni già sono grandi per me. Cioè a me piacciono proprio quelli che li devi far giocare con... i giochetti.

0: dicevo, Madonna, che bei capelli che hai adesso. Solo che sono extension le mie, non, purtroppo.
1: Però
0: non
1: fai un bel giretto.
0: Ma che giretto?
1: Dai, sì, fatti vedere, che belli.
0: Dai, così mi arrotolo e cado pure.
1: Dai, sì. No, sono veramente, veramente belli. Mi aspettavo, quando è entrata, voi dovete sapere, che mi fa: Ale, chiudi gli occhi. E io ho detto: questa si è fatta bionda.
0: No.
1: Però, non lo so, dicevi tanto che non ti piaceva il biondo, quindi un po' mi è venuto il dubbio. E invece l'extension,
0: invece no.
1: Posso dire, ti stanno veramente, veramente bene, sono soddisfatta.
0: Grazie.
1: Allora, Cri, di cosa parliamo oggi?
0: Allora, oggi è attività dell'estate.
1: Ok, quindi diamo un po' di consigli ai nostri amici su che cosa fare quest'estate,
0: e
1: no?
0: Su come passarla.
1: Su come passarla, sì, esatto. Anche perché, diciamo, le idee non sono mai abbastanza. La prima cosa che voglio chiederti, Cri, è: ci sono secondo te delle cose che proprio non possono mancare nella nostra estate? Nel senso che se non le facciamo non si può definire estate.
0: Piscina, mare, amici.
1: Ok, cioè, sono d'accordo.
0: No, forse mare, perché poi alla fine è la piscina.
1: A me piace la piscina, dopo ne parleremo anche di questo, ovviamente. Posso dirti che secondo me non c'è estate se non ci sono gavettoni? Se non ci sono pistole d'acqua e scherzi con l'acqua.
0: Allora, devi sapere che il mio lido dove vado al mare, ogni anno c'ha questo giorno. Non so se è Ferragosto, il giorno prima, io non, sinceramente non me lo ricordo. Ma dobbiamo, cioè, tipo tutti i ragazzi del lido si devono unire tutti insieme e devono andare a buttare i gavettoni e i secchi d'acqua addosso alla gente sotto agli ombrelloni.
1: Mi piace un sacco.
0: E ogni volta
1: idea.
0: Mio padre litiga con tutti sti ragazzi che vanno a buttargli l'acqua in faccia. Io sono tra quei ragazzi
1: che tira
0: l'acqua, buttano l'acqua in faccia.
1: Vabbè, ma è scontato.
0: Però, vabbè.
1: L'ultima volta che ho fatto i gavettoni, però. Esattamente così. L'ultima volta che però ho fatto i gavettoni è stato tipo in terza media. Se ho la possibilità, Criti, vorrei proprio tirare un bel gavettone che
0: a
1: non
0: me
1: ti
0: lo vuoi tirare.
1: Ma poi sai cosa? Dopo ti racconto anche il fatto che una volta sono stata vittima di un gavettone grosso così.
0: Ah, grosso, meno così. Male. Chi è l'artista? Voglio sapere il nome. Adesso ricomincia con quel coso.
1: Oggi ricominciamo, eh. Oggi che ci rivediamo qua.
0: Era rimasto. Era rimasto integro. Integro questo.
1: E oggi lo distruggiamo.
0: Sei stata. E oggi hai ragione pure tu.
1: Allora, hai già qualche programma per l'estate?
0: Allora, io parto ad agosto, vado come al solito nel mio posto del cuore, però continuerò a raccontarti la mia estate e tu la tua dopo il next.
1: Va bene, allora torniamo tra pochissimo.
2: Questa è la tua musica. Oh yeah. Hey, my name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up loud. Oh yeah. RTS Next.

0: Ah, siamo in diretta?
1: Sì.
0: Ah, siamo in diretta.
2: Buongiorno.
0: Oh, ma io... Ah, cavolo, sapete perché, raga? Perché ho abbassato le cuffie, il volume delle... Ah, adesso siamo in diretta.
2: Ok.
0: Ah, ok, no, un attimo, ho preso malissimo perché avevo vi dico, scusate, colpa mia, avevo abbassato
2: perché
0: il volume delle cuffie.
2: Perché Alessia dice cose top secret nel momento in cui siamo in
0: diretta. Tu dici cose top secret.
3: Vabbè, ma ormai lo sanno tutti, dai.
0: Vabbè, no. Stavo dicendo, mi hanno preso un attimo male perché avevo abbassato il volume al minimo delle cuffie e stavo mettendo la storia. Per mettere la storia dico, no, se no mi sento la canzoncina in sottofondo, magari mi dà anche un po' fastidio.
2: Aspetta.
0: Non avevo più alzato. Ogni giorno o litiga con le cuffie o litiga con la sedia.
2: Non si alza più di così. Why you?
0: No, ok. Stai bene.
2: Sono
0: stai
2: bella bene. Che è alzata.
0: Stai perfetta.
2: No, scusami, è che già non è che sono una cima, è che sono
0: altissima.
2: Vabbè,
0: ma nessuna delle due, dai,
2: sulla
0: non
2: sedia.
0: Non ti preoccupare.
2: Mi illudo.
0: Solidarietà per la poca altezza che abbiamo.
3: Ma Ale, adesso non divaghiamo, sì, e ti faccio io una domanda.
2: Tu mi stavi giusto chiedendo quali fossero i miei programmi per l'estate.
0: Esattamente.
2: E io ti stavo rispondendo, vabbè, partirò ad agosto, poi d'estate si faranno uscite con amici, certo, le solite cose, poi mare e relax.
0: Assolutamente.
2: E niente compiti. Tu invece che programmi hai?
0: Allora, io posso dirti che già per inizio giugno ho fissato una bella cosina interessante, ovvero Mirabilandia. Lo posso dire?
2: Ah, sì.
0: Vabbè,
2: che
0: insomma,
2: puoi.
0: Parco divertimenti. Io amo da morire i parchi divertimenti, sono una bomba.
2: Anche io.
0: Come farei senza i parchi divertimenti? Io amo l'adrenalina che scorre nelle vene.
2: È
0: sai
2: proprio
0: cosa? Bello.
2: Io amavo andare quando ero piccola. Poi
0: adesso
2: il
0: no.
2: mio cuore si è infranto
0: no.
2: quando mi misuravano per fare le montagne russe e mi dicevano:
3: non lo puoi fare perché sei troppo bella.
2: E se vabbè, non è che non sono cambiate le cose.
0: Tu devi mettere. Ti dico un trucchetto, tanto devi non ci sente nessuno. Tu devi metterti qualcosa dentro la scarpa per alzarti.
2: Hai ragione.
0: Ti metti la soletta che si alza, così che sei più alta. 2-3
2: centimetri. 2-3
0: centimetri
2: li abbiamo guadagnati.
0: Poi ti metti leggermente, poco sulle punte.
2: Così, poi tiri un po' sulla testolina.
0: Collo alto, petti in fuori, come dicevano quando andavo a equitazione. Petti in fuori, così. Fai la stessa. Ecco, vedi? 10 centimetri.
2: 10 centimetri.
0: 1,70 m.
2: Un fungo, sono rifiorita.
0: Appunto, vedi, così devi fare. Vedi?
2: Faremo così.
0: Questa
2: andiamo
0: è la tecnica.
2: Insieme.
0: Andiamo insieme,
2: andiamo
0: io
2: insieme.
0: E te, a posto.
2: Perfetto.
0: Vedrai, ci faranno salire pure su, non so, le montagne.
2: Su Marte, ci mandano con la NASA. Ci mandano.
0: Appunto, io, guarda, per me ci sto, eh.
2: Anche
0: quella è un'esperienza. Bella adrenalinica.
2: Sì, però me lo dai tu la sua letta per mettere nella scarpa.
0: E te la prendo io. Te la
2: ok,
0: non ti preoccupare.
2: Mi fido.
0: Ce l'abbiamo, la troviamo.
2: Mi fido.
0: Allora. Un'altra cosa che volevo parlare con i nostri amici, che volevo dire, era appunto queste attività estive, perché secondo me quest'estate non deve essere sprecata, nel senso vorrei che quasi almeno più o meno ogni giorno ci sia un'attività da fare bella, divertente, che non ci annoia.
2: Esatto.
0: Quindi
2: non ci dobbiamo
0: annoiare.
2: Rompere le scatoline.
0: Esatto,
2: oh.
0: Quindi la prima che io ti dico è parco divertimenti o parco acquatico.
2: Ovvio.
0: Per quanto possa essere scontata, posso dirti che io non sono mai stata in quel parco divertimenti. Le posso dire il nome?
2: Ah sì.
0: Lo posso dire?
2: Il nome del parco divertimenti.
0: Tipo il nome del parco all'Aquafan e non sono mai stata. E per quanto tutti... No, non ci sei mai stata. Ma cosa? Cioè tu che ami i parchi divertimenti, i parchi acquatici non ci sei mai stata? No. Perché ora è troppo piccola, o non sapevo nuotare,
2: o non
0: l'acqua è troppo alta, poi affogo.
2: Quindi... Sì, ma anch'io avevo un po' questi problemi. Sai cosa mi è successo a me una volta all'acquatica? Che è praticamente un parco divertimenti.
0: Ah, okay.
2: È un non parco divertimenti, è con scivoli, piscina,
0: okay,
2: queste robe così.
0: Sì.
2: Una volta dico, dai, facciamo uno di quegli scivoli pericolosi che andavano
0: vai
2: tantissimo quando andavo io all'oratorio.
0: Tipo?
2: Io ho fatto la U. Si chiamava la U.
0: Ah, quello che
2: quello
0: c'hai
2: dove
0: il
2: gommone,
0: sì,
2: e cadi giù,
0: sì,
2: dritto di testa, e
0: sì,
2: poi sali su.
0: Quello
2: e continui
0: che ti fa
2: a dondolare
0: veramente.
2: Esatto.
0: Ok.
2: Allora io cosa ho deciso di fare? Dico, ma sì, dai, andiamo. Però solo che ero piccolina, cioè comunque quanto vuoi che pesi una ragazzina di 10 anni? Cioè comunque
0: no,
2: poco. Ok, benissimo. Indovinate chi
0: ma da
2: volata?
0: Sola?
2: No, no, con una mia amica ancora meno più leggera di me.
0: Ah, okay.
2: Cosa è successo?
0: Ma se volate, ma
2: che
0: ti fatta male?
2: Siamo volate dal gommone. È stato bellissimo. Cioè un'esperienza veramente irripetibile. Soprattutto tutto il gomito bruciato.
0: Ma ti sei sfasciata?
2: Sì, abbastanza. Per fortuna siamo scivolate non proprio mentre scendevamo, ma tipo già quando
0: no,
2: stavo un po' rallentando.
0: Ma sai
2: però
0: forse anche cosa? E che cavolo non ti arrabbiare, bottone. Volevo dire, secondo me anche il fatto che magari era un po' scivoloso, Può essere.
2: Ci può stare, può
0: intanto
2: essere.
0: Penso che nelle giornate più calde quei gommoni sono strautilizzati, sì. Ci sta che sono bagnati, sono umidi. Allora, no, a me non è mai successo una roba del genere. Penso che è una delle cose che avrei più paura, di cui avrei più paura nei parchi acquatici. Acquatricipiti. Perché ho paura di scivolare. Una volta sono stata in questo scivolo dove serviva il gommone. Solo che no, non sono scivolata, ma poi erano quelli lunghi.
2: No,
0: devo raccontare questa.
2: Quelli, aspetta, ma quelli lunghi sono quelli.
0: Quelli
2: tipo,
0: lunghi chiusi.
2: Mi è il mio incubo.
0: No, no, dai, casa, no, bello.
2: No.
0: Ah, sei claustrofobica?
2: No, però io li odio perché. Non perché sono claustrofobica, perché c'è buio. Cioè, io dico, quando finisce sto coso? Ah, una volta ne ho provato uno quando ero piccola. Ero stata lì. Sono entrata a giugno e sono uscita a luglio.
0: Cioè, il black hole, mi ricordo, mi sembra che si chiamasse uno.
2: Sì.
0: Io l'ho fatto. È bello, merita.
2: No.
0: È brutto.
2: Cioè, è divertente all'inizio. Poi io l'avevo fatto con mia zia. Poi ti annoia. Io l'avevo fatto con mia zia che andava tantissimo il black hole.
0: Io l'unica cosa è che c'ho gli schizzi in faccia. Tipo, oh,
2: è anche.
0: Quello sì.
2: Che stavi dicendo che mi volevi raccontare?
0: Che non mi ricordo minimamente in che parco acquatico fosse. Non so se Mira Beach, non lo so, ma. Eravamo io e mio padre. C'era questa specie di gommone che in realtà era tipo una tavoletta. Papà dietro e davanti, così mi tenevo su questa tavoletta. Ecco, era stato qualche anno fa, quindi comunque ero più piccola. E c'era questo benedetto scivolo che me lo ricordo come se fosse ieri. Era bianco. Bianco con delle parti che si ricongiungevano da una parte all'altra sopra, che erano trasparenti.
2: Okay.
0: Quindi tu vedevi fuori, però era chiuso. Poi ti arrivavano tutti schizzi in faccia di tanto in tanto. Ma mi ricordo che faceva strapaura, perché a un certo punto tu stavi anche tranquillo, vedevi, no? Andava abbastanza lineare, abbastanza dritto. A un certo punto scendeva giù in impicchiata. Ma una roba che era tipo 90 gradi. Cioè angolo
2: Madonna.
0: Di 90 gradi.
2: Io
0: l'ho fatto con papà. Situazione che veramente ti stavi per far fermare. Il cuore stava per fermare. Uno che invece non farei mai di scivolo d'acqua. E adesso ve lo devo far vedere.
2: Anche la dimostrazione. Ho capito che sei in piedi
0: sotto.
2: E ti aprono sotto e scendi e cadi giù.
0: No. Quello mai. Quello che stai così. Perché penso che, oddio, quanto lo aprono. No. E poi tipo stai chiuso. C'è proprio la porta che te la chiudono.
2: Sai qual è la cosa più brutta? Che lo fanno a tradimento. Cioè non è che ti dicono io adesso schiaccio e tu cadi.
0: No,
2: tu sei lì tranquillo. Poi è una certa
0: bam.
2: Cadi giù.
0: No.
2: Dato bello.
0: No, quello lì
2: in
0: no.
2: Memoria di Alessia.
0: No, esatto. Quello mai. Quello assolutamente no. Perché penso che.
2: Ma muoio
0: veramente.
2: Più che per lo scivolo, muoio di infarto.
0: Ma
2: muoio
0: esatto,
2: di crepacuore.
0: Ma esatto,
2: cioè.
0: Poi lo scivolo magari è uno scivolo normalissimo, è uguale a tutti gli altri. Ma l'idea che ti tolgono sotto, tipo Squid Game.
2: No,
0: sembra
2: no.
0: Che muori, no, non mi
2: ma
0: piace.
2: Ma andiamo a fare Squid Game piuttosto.
0: Ma esatto, ma che magari
2: andiamo
0: anche meglio, dai.
2: Poco ma
0: aiuto. Tu l'hai visto Squid Game tutto?
2: Boh, allora io mi ricordo che quando ero piccolo. Cos'è uscito? Quando c'era la pandemia? Brava.
0: Più o meno.
2: Quando c'era
0: forse
2: la pandemia,
0: qualche anno dopo.
2: Non lo so, 2021. Mi ricordo che comunque
0: prima.
2: Io ero piccolina. Quindi appena vedevo ste cose dicevo ah, Squid Game. Perché lo guardavano
0: okay.
2: Tutti. Poi ho visto i primi 3-4 episodi e ho detto
0: Allora
2: c'è troppo sangue.
0: A me è piaciuta la terza. Io la seconda, devo dire la verità, mi son vista. No, ho visto la seconda e la terza. No. Sì, ho visto la seconda e la terza, non ho visto la prima.
2: Ah,
0: l'ho skippata.
2: Ma scusa, ma come fai a skippare la prima? Come fai a capire cosa succede se skippi la prima?
0: Ma si capisce, ma su dai, tanto. Eh sì, la terza è veramente bella. Mi sono messa a piangere alla fine.
2: Alessia,
0: mi sono messa a piangere.
2: Capiamo.
0: Non faccio spoiler perché non l'ho vista, ma vi dico solo che mi sono messa a piangere. Io sono una persona molto sensibile.
2: Tu leggi tanto?
0: Sì.
2: Ok. E
0: aiuto.
2: Ti piaccio? Io non so. Allora, tu hai comunque. Un programma dove fanno vedere film e serie TV che inizia con la P.
0: Sì,
2: okay.
0: Sì, so cosa devo okay. Parlare. Sì,
2: sì, sì. Te lo voglio dire. Hai capito? Esatto.
0: Sì,
2: cioè, tu l'hai letto
0: no.
2: Il libro.
0: Cioè, allora, ragazzi, scusate, ce l'ho nella libreria.
2: Ok.
0: Però non l'ho più letto perché sto finendo Red.
2: Ok.
0: E quindi poi lo leggo. Lo giuro.
2: L'hai vista la serie?
0: No.
2: Devi vederla.
0: Lo so.
2: Altra attività da fare quest'estate, devi incollarti davanti alla TV a vedere quella serie.
0: Va
2: perché
0: benissimo.
2: È la serie più bella.
0: L'hai vista tutta?
2: Che esista. No, sono arrivata al quinto. No, è bellissima.
0: Anche Grey's Anatomy non mi ispira, non l'ho mai vista.
2: No, è bella.
0: Non mi uccidere.
2: È noiosa dopo un po', tipo le ultime stagioni, però è bella.
0: Ma
2: di
0: che? Ma
2: sì.
0: 22 stagioni.
2: Sì.
0: E tipo quanti episodi a stagione?
2: È un bel po', 24.
0: No, vabbè.
2: 30.
0: No. ma io dopo un po' mi annoio.
2: Ma no, anche io,
1: le serie TV devono essere così. Tipo io, sta cosa che ora fanno le serie TV con 8 episodi
2: mi urta, perché poi...
0: No, a me piacciono
1: 8 episodi dai 10 minuti.
0: No, 10 minuti
2: adesso c'è Emily in Paris, mi sembra.
1: Sì, l'ultima, io sono depressa.
2: Te l'hai vista Emily in Paris? No, stiamo parlando con un ignorante in materia.
1: Questa la puoi recuperare.
2: Sì, devi, assolutamente.
1: Anche in poco tempo, perché è scorrevole.
0: Di cosa parla?
1: E... una ragazza iconica.
0: Una diva?
1: Sì, una diva.
0: Ok.
1: Troppo diva. Che si trasferisce a Parigi.
2: Da ti fermo lago. E c'è un manzo che fa lo chef, che è il suo vicino di casa.
1: Mamma mia, Gabriele!
2: Cioè, non l'ho visto!
1: La crush della vita.
0: Io ho visto, mi sembra, di Emily in Paris, quella specie di spezzone che c'era Tony Bo... No. Che faceva...
2: Tony Boyd.
0: No, no, scusate.
1: Era
0: no.
1: Il Bova?
0: No, no, no, un italiano, un rapper italiano, mi pare, che faceva il...
1: No, possibile, non è quella, allora.
0: Sì, che lei non è francese.
1: Sì.
0: Allora cioè, lei non è francese. Raga. Cioè,
1: è americana.
0: È fatto in Parigi. A Parigi.
1: Sì, sì.
0: Allora sì. Eh sì, dai. Ci ha fatto.
1: No, no,
0: non è Tony Boy.
1: Perché l'ho riguardato di recente.
2: No, io. Né Tony F.
0: Non dentro la serie.
2: Non
0: dentro la
2: serie.
0: Hanno che fatto un video ironico che fa tipo che lui apre la porta.
2: Che lui apre la porta.
0: E cucciola.
1: Ok, ok.
0: Scusate, okay. Mi sono confusa.
1: Pensavo all'interno della serie, dicevo, ma...
0: Ma no!
2: Che Tony serie F. hai visto? In Paris, no, però in un video l'ho visto anch'io. Okay,
1: no, sì, perché l'unico italiano è appunto Raul Bova che recita...
0: Ah, ok. Ok, ok, ok.
2: Però comunque questa serie...
0: Anche questa dobbiamo
2: recuperarla. Tu?
1: Sì, prima ne abbiamo parlato. Ah, lei ha sentito.
0: Sì, se
1: abbiamo
0: no...
1: guardato un po' le trame.
0: Allora, c'è un biondo e un moro. Allora, a me piacciono i castani, okay. Però il biondo è bello.
2: Mamma mia. Allora, secondo
1: tu sei team biondo?
2: Io sono, vabbè, ma
0: li possiamo cioè, vedere un secondo?
2: Sono team biondi. Vai.
0: Comunque, grande argomento, attività dell'estate, vedere comunque.
1: No,
0: vedere,
1: esatto. Comunque oggi si parla solo di off-campus.
0: Oggi parliamo di off-campus. Allora, dove lo metto?
1: Dovete
0: su TikTok?
1: L'iPad.
0: Faccio vedere... Ok, sì, va bene.
2: Sapete cosa? Che quello moro, adesso lo facciamo vedere, in realtà non ha niente di particolare. Se devo dire, non mi piace neanche di faccia. Però no. C'ha quel qualcosa che, madonna mia... Però anche no. Quello biondo non scherza. Vabbè, ma io sono di parte, cioè a me piacciono i biondi.
0: L'ho messo? No, ma cavolo. Sì, eccoci.
2: L'hai messo.
0: Perfetto, allora. Off campus, allora.
2: Off campus edit.
0: Lo sto, si vede? No, sì. Allora.
2: Allora.
0: Ah, ok. Ah, ho sbagliato, sì, perché stava effettivamente... No, guardo off, no. Allora, off campus e dai...
2: Alessio!
0: Un secondo e oggi io litigo con off campus edit.
2: Brava.
0: Biondo. E poi prima vediamo quelli del biondo e poi vediamo quelli del
2: prima
0: moro.
2: Prima vediamo quelli del biondo.
0: Allora, qui c'è lui. Allora, guardiamo da qua.
2: Si è buggato.
0: Ah, non si vede? Ma come? Ma io lo vedo. No, ecco, ok. Non va?
2: No.
0: No, vabbè.
2: Ah, sì che va.
0: Mannaggia i pesci.
2: Ehi. No, era andato.
0: Oh.
2: Oh, allora.
0: No, non mi piace.
2: Allora,
0: non mi piace,
2: no.
0: Ma non è bello.
2: Ascolta.
0: Cioè, non è
2: okay.
0: Il mio gusto.
2: Ok, però ha già quel qualcosa, non puoi dire di no. Ma guardalo, ma sono gli atteggiamenti.
1: Raga, però dai, brutti sono altri. Cioè, cosa vuol dire non è bello?
2: No, è molto carino.
0: È più bello il biondo.
2: Sì, allora il biondo penso che mi ci sposerei adesso. Però
1: no, io
2: anche
1: con il moro.
0: Ma più bello il biondo.
2: Ma sai che cosa? Che secondo
1: anche
2: me
1: il sorriso del moro è più bello.
2: Anche. Sì.
1: Sì.
2: Allora, io direi no. Lo dico dopo.
0: Voglio vedere anche il ragazzo del Emily in Paris.
2: Sai a me chi piace di Emily in Paris?
0: Avete detto che è tanto bello.
2: Mi piace
1: Alfie. No, io proprio
2: mamma
1: team
2: Alfie.
0: Come si chiama il protagonista?
1: Gabriel. No, invece io mi sento di dire
0: questo?
1: Che tutti ma... quelli con cui esce Emily
2: sono tutti belli.
1: No,
2: cioè.
1: Sono tutti... Io li odio perché amo Gabriel.
0: Allora, non è malissimo.
1: Soprattutto
0: però
1: l'ultimo,
0: grande,
1: Marcello, vabbè. è il malessere.
2: Marcello è bellissimo.
0: Ma non ne conosco
1: nessuno.
0: Ma non
1: è neanche così bello perché non ha neanche gli addominali.
2: Marcello, tu guardi, sei via, io non l'ho notato.
0: Ma perché?
2: Marcello.
0: Non è bello perché non ha gli addominali.
1: Ma l'avete visto?
2: È questo.
1: Scusate,
2: ma no, ma non mi piace.
1: Ma
2: è carino.
1: Ma no, Marcello, proprio, a parte che ma è brutto, ed è antipatico.
2: Marcello Marcio.
0: No, non è proprio. Ma io, raga, li sto bocciando tutti.
2: No, allora adesso ve ne faccio vedere uno io proprio bello bello.
0: Va bene.
2: Solo vai, che non mi ricordo come si chiama. Che c'è? No, infatti, cioè non è bello da avere anche gli addominali. Allora, quindi com'è che si chiamava?
0: Cosa?
2: Aspetta.
0: Comunque, cosa da fare quest'estate è recuperare tutte queste serie perché non ha viste tipo me. Però raga, non vi preoccupate, cioè io vi capisco. Io
2: allora,
0: leggo,
2: c'è
0: non
2: lui.
0: Le serie. Va bene, vediamo.
2: Allora,
0: io faccio uno spoiler, non vedo, ma perché la pellicola Privacy? Uh-huh. Ah, no, aspetta. Ma James Beaufort?
2: James Beaufort!
0: È lui?
2: Sì, ma non riesco a beccarlo. Raga, lui.
0: Ah,
2: raga,
0: sì,
2: lui è James
0: lui
2: Beaufort.
0: Sì.
2: Cioè,
0: lui,
2: io
0: lui sì.
2: È la mia vita quest'uomo.
0: Lui
2: però,
0: sì. Questa guarda, serie l'ho vista.
2: Cioè, Conrad, raga. Conrad.
0: Non
2: lo
0: visto.
2: Vede. Non hai visto The Summer I Turned Pretty?
0: No, non l'ho vista.
2: Sì, sì. Eccolo. Dai, raga, Conrad.
0: Non è male. Ops. No, no, non è male.
2: Tu sei Team Jeremiah?
0: Jeremiah.
2: Dai, dopo questa andiamo in next. Io non ho niente a che fare con voi.
0: Allora, evoluti. Quindi abbiamo capito che no, a Virgi no, non piacciono. A me piace James Beaufort.
2: A me piacciono tutti. Cioè, non è che...
0: Allora, andiamo in next. Torniamo
2: in
0: tra
2: next.
0: Pochissimo. Magari parliamo di questo e vediamo anche qualche altra idea.
2: Mm-hmm.
0: Torniamo tra poco. Un bacio.
4: RDS Next.
5: Ciao, io sono Nicole.
6: E io sono Alessia.
5: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
6: 15 alle 16 con Drip Generation.
5: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose. Ovviamente su RDS Next. Ciao.
4: RDS Next.

0: Next. Ciao a tutti, amici, eccoci qua.
1: Stavamo dicendo
0: ciao
1: prima di quei bei manzoncini.
0: Prima.
1: Quindi torniamo
0: quando
1: indietro.
0: Stavamo parlando prima di andare in Next. Cos'è che stavamo dicendo? Ah no, io vi ho insultato perché non vi piace Conrad.
1: Ma in realtà io devo vedere la serie, perché a me non basta vedere lui con
0: la
1: il
0: foto.
1: Suo aspetto fisico. Io devo vedere la relazione, devo
0: hai
1: vedere
0: ragione.
1: i fatti.
0: E hai ragione, dai.
1: E certo,
0: non deviamo più. Arriviamo al
1: proviamoci,
0: nostro argomento.
1: Proviamoci ad arrivare al nostro argomento. Allora, io volevo chiederti se hai qualche esperienza, qualcosa da raccontare che ti è successo nelle estati passate che fa ridere, quindi da raccontarcelo, condividere con noi.
0: Ci fa ridere?
1: Ti fa ridere. Se vuoi intanto
0: allora,
1: ci pensi. Ah, ce l'hai.
0: No, vai, vai prima tu.
1: Vado
0: e poi
1: prima io.
0: E poi io te lo dico.
1: Ma sì, ma raccontiamolo un po', tanto okay, abbiamo tempo.
0: Ok, ok.
1: Allora, questa bella chiacchierata inizia con un'Alessia e con i suoi capelli appena fatti. I suoi capelli appena fatti, tagliati dalla parrucchiera, perfettini, no? Piega. Allora io vado a casa di questa mia amica. Questa sua amica ha un fratellino, età piccolino. E io faccio: ciao, come stai? Visto che ho fatto i capelli proprio oggi? Sono tornata adesso dalla parrucchiera, ti piacciono? La piega, ci ho messo tanto, tutti belli mossi. E tuo fratello dove sta? Ma non lo so, mi dice. Suo fratello. Stavo preparando il gavettone da farmi. Arriva dietro. Lui col suo secchio grande così. Mi finisce tutta l'acqua nei capelli appena fatti. Io non ho fatto nient'altro che fare così. Mi son girata. Ho guardato il fratello. Ho detto: io ti voglio bene, ma avevo i capelli appena fatti. Ed è finita così.
0: Come sono diventati poi i tuoi capelli successivamente?
1: Così, un barboncino. Beh, così.
0: Nuovo look per l'estate.
1: Nuovo look, assolutamente. Capelli gonfi che mi arrivano fino al soffitto.
0: Perfetto,
1: non,
0: direi.
1: Non commentiamo.
0: No.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, io ti devo raccontare questa cosa, no? Ma io in realtà non è una cosa recente, di quando ero piccola, che adesso mi è venuta in mente e io non posso non raccontarla. Allora, tu lo sai che io quando ero piccola, però stiamo parlando di quando avevo 6 anni, 6-7 anni.
1: Ok.
0: Ero anche lì un po'... poi ruenta, cioè non lo so come spiegarlo.
1: Bad boy.
0: Ero un po'... attiva.
1: Frizzante.
0: Sì, esatto. Eravamo abitavo a Napoli, no, quando ero piccola, e c'era questo posto che noi chiamavamo La Foce. E si chiamava proprio così. C'era tipo una fiera tutte le settimane, dove c'era questa cascatina.
1: Beh,
0: dove
1: carino.
0: Lì la gente mangiava. E poi c'erano Le altalene.
1: Ma le altalene quelle normali del parco?
0: Le altalene normali del parco,
1: sì.
0: Estate, luglio, andiamo alla Foce, sì, benissimo. Io salgo su questa altalena, cioè no, salgo, aspetta. Arrivo davanti alle due altalene e vedo una bambina che non scendeva più. Ok, quindi io gentilmente le faccio,
1: scusa, calma.
0: Posso giocare anch'io sull'altalena?
1: Sì.
0: Nel senso,
1: e lei?
0: Sei tu già qua da un po', capito, già con quel tono del tipo levati. E lei: no, non mi tolgo, no, i genitori, dai, vabbè, ma lasciala così. Tempo che mio padre e mia madre si sono girati, io sono andata, ho gettato la bambina giù dall'altalena con il naso per terra.
1: No,
0: e mi ci sono messa sopra e mia madre... cioè, da che mi ha visto lì in piedi a imprecare perché non scendeva la bambina, tempo 3 secondi io ero sull'altalena, la bambina era per terra.
1: E così,
0: ma
1: e così
0: non si
1: usa la forza.
0: Ma allora, io non è che l'ho buttata giù, dai, ero piccolina, non penso di aver avuto così tanta forza. L'ho semplicemente accompagnata delicatamente
1: per terra,
0: era morbido, buttati che morbido, dai.
1: Posso dirti che anch'io da piccolina avevo incontrato tante ragazzine che: no, questo gioco è mio, tu non ci puoi salire.
0: Odiose.
1: Io non so, cioè, queste bambine forse erano così tanto ossessionate. Come?
0: È vero.
1: Ah, perché tu anche sei figlia unica.
0: Sì.
1: Ci stai. Cosa stai facendo?
0: È una frecciatina. Però è vero,
1: Tu sei figlia unica. Io non faccio così, vero mamma? Io non dico è mio. Io sono molto gentili. Infatti, tanto che io offrivo molto spesso l'acqua qui in diretta, adesso che ho visto che beve.
0: È vero.
1: La merenda.
0: Ma anche io.
1: Sì, ma anche io le do le mie merende. Non è vero, io non faccio così. Ieri avevo i biscottini qua dentro il pacchettino. C'era la mia amica che me ne ha chiesti due, tutti e due gliel'ho dati.
0: Sei proprio una gran benefattrice.
1: Sì, l'eccezione alla regola.
0: Che poi, no, a me più che quelli che non condividevano le cose, a me dava fastidio quando ero piccola. E quelle lì, sempre le stesse, quando giocavamo, magari alla famiglia, o giocavamo a non so.
1: Tu sei il padre? No, tu sei la madre,
0: la mamma,
1: il padre non c'è.
0: E tu sei la sorella e tu invece, Cristina,
1: il cane.
0: Tu fai il cane che è seduto per terra e sta fermo e sta zitto. E
1: te lo giuro, ogni volta lì così a quattro zampe a fare il cane. È vero.
0: Vai.
1: Io posso fare la mamma fastidiosa.
0: E come faccio? Devo avere le cuffie?
1: No,
0: lo tolgo.
1: Beh, facciamo così, in piedi, dai.
0: In piedi.
1: Io faccio la mamma fastidiosa.
0: Tu fai la mamma fastidiosa.
1: E tu fai il cane. Allora. Ma cosa
0: aspetta,
1: fai?
0: Aspetta. Devo fare. Ho capito, no, ho capito.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, abbasso la sedia. Così si vede. Aspetta, eh. Adesso arrivo. Un attimo.
1: Ci sei?
0: Ok. Metto qua. Ok, fai la mamma.
1: E faccio il cane. Allora, adesso noi giochiamo. Però tu, Cri, devi fare il cane. Io faccio la mamma, ok?
0: Io stavo ferma così, zitta.
1: Puta. Così.
0: Sì. Cioè, abbaia. Io non mi muovevo ora in
1: abbaia.
0: Te.
1: Abbaia.
0: Sai che so abbaiare io?
1: Sai abbaiare?
0: Au. Au. E basta, no, infatti. Però, raga, ve lo giuro, era così. Cioè, io stavo... Ma a parte, non mi dicevano di abbaiare, però io stavo ferma.
1: No,
0: cioè, non mi muovevo da lì.
1: No,
0: non facevo
1: raga.
0: Nulla, io stavo lì a ore intere. Poi no, magari raga. Quando mi dicevano ti puoi muovere, io forse mi alzavo.
1: No, raga.
0: Ero...
1: Io non accettavo quando mi dicevano di fare queste cose, io mi rifiutavo. Piuttosto giocavo da sola.
0: Ma io... A proposito, mi è venuto un altro... No, allora io non so se te l'avevo già raccontato. Comunque questa qua io l'ho sempre odiata. Io lo dico il nome, tanto chi l'avrà mai più sentita? Si chiamava Alessia. Te lo giuro che si chiamava Alessia. E io la odiavo. E cos'è che faceva questa ogni volta? Non mi dava mai il camioncino. Io le chiedevo il camioncino di Barbie e lei non mi dava mai il camioncino. Quindi io un giorno cosa ho fatto? Io, quando lei non mi dava il camioncino, ho aspettato che lei si girasse e le ho morso il gomito. Le ho dato un morso sul gomito, raga, era tutto rosso qua sotto. No, e si è messa a piangere, hanno chiamato i miei genitori. E come mi sono giustificata davanti ai genitori della Alessia? Non mi dava il camioncino. Da lì non ci ho mai più parlato con questa Alessia. E
1: adesso
0: penso
1: parli
0: che...
1: con me.
0: Esatto.
1: Ma dai,
0: non è che eri tu?
1: Sono io?
0: Hai, controlla il gomito. Secondo me qualche cicatrice.
1: Io avevo una cicatrice sul gomito, eccola.
0: Si vede. Ragazzi, abbiamo trovato Alessia.
1: Sono proprio io, ragazzi.
0: L'abbiamo trovata.
1: Io volevo il mio camioncino. Io non restituivo mai il camioncino a Cream.
0: Vabbè, hai imparato la
1: c'è
0: tua
1: una
0: lezione.
1: Canzone che faceva. Com'è che la quella... C'era una canzone che faceva. Il camioncino. Io sono nel mio camioncino. Vabbè, ok, niente, scherzavo. Allora, andiamo avanti. Stiamo veramente
0: deviando
1: di
0: troppo, cioè
1: tutt'altro. Vabbè, però è divertente.
0: Esatto.
1: Allora, una cosa che volevo dire a proposito era ma io lo tocco, ma
0: comunque se magari non mettiamo la clip dove Alessia dice abbaia, ne sarei molto molto grata. Molto grata.
1: Che poi sai che tutte queste puntate sono registrate, quindi noi alla fine penso che chiunque potrà rivedere questa puntata quando vorrà, per sempre, ovunque. Noi saremo registrate e chiunque potrà vedere che tu hai fatto il cagnolino, perché siamo in diretta, questa diretta sarà registrata.
0: Allora, io comunque non ho abbaiato, cioè, nel senso, eri tu che stavi abbaiando palesemente.
1: Io non
0: cioè,
1: stavo abbaiando, io ho detto abbaia.
0: Ma sì che stavi abbaiando, dai, hai abbaiato tu al posto mio. Ragazzi, è stata Alessia.
1: È il muro con i pallini.
0: È il muro che abbaia.
1: Cioè, qua anche gli effetti. Cri, ma cosa stai facendo?
0: Ma non lo so, volevo mettere i commenti, mi è uscita Sara Toscano, basta.
1: I commenti di cosa?
0: Della live, volevo vedere cosa ci dicevano, ma mi è uscita Sara Toscano col suo vestito che ha divorato il Festival di Cannes. Alessia,
1: non l'ho toccato.
0: Metti via quel coso.
1: No, allora anche volevo vedere i commenti.
0: Dirette, TikTok
1: live. Allora, vediamo se c'è qualcuno, eccoci. Allora,
0: qua. Vedi se qualcuno ha scritto qualcosa.
1: Braccio di ferro. Tutti che vogliono il braccio di ferro. Sai che non vincerai.
0: E invece potrei stupirti, eh.
1: Allora, altre
0: perché
1: cose
0: mi
1: da
0: sono
1: fare
0: allenata in questi
1: altre
0: mesi.
1: Altre cose da fare in estate: allenarsi per fare braccio di ferro con il vostro amico.
0: Dai, vieni qua.
1: Dai, qua ci vuole una canzone.
0: Allora, io non lo
1: so.
0: No, secondo me perdo. Ah, proprio questa.
1: Al mio tre?
0: Aspetta.
1: Anzi, no, dai, fai al tuo tre.
0: No, il cane. Dai, questa la userà sempre sta cosa.
1: Tre.
0: Aspetta, concentrazione. Tre. Vieni un po' più vicino, che sennò
1: ma
0: siamo
1: sì,
0: troppo lontani.
1: Va bene.
0: Tre, due, uno, via. Eh no, aspetta, però io non sono in equilibrio perché siamo troppo lontani. Siamo troppo lontani. Io non penso che quelli di braccio di ferro
1: non è in equilibrio.
0: Ma non è... Cioè, ci separa un'autostrada, me Alessia.
1: Io davvero, io non ti faccio vincere. Cioè, sono seria, voglio essere seria. Io devo vincere, io sono molto, molto
0: 3,
1: competitiva.
0: 2, 1, via.
1: Tipico di figli unici. Sì, ma tra queste due figlie uniche vincerò io.
0: Crima, stai... ma voletti giro. Io sto girando, non vale così. Io giro, cioè, è normale che non riesco. Vi sfido a fare una gara di braccio di ferro col braccio qua e il corpo qua.
1: Ma dai, sì, cioè, dai, rifacciamo, rifacciamo.
0: Una posizione di vantaggio.
1: In piedi, per favore. No, perché
0: in piedi.
1: Sì,
0: ma braccio di ferro
1: sì.
0: In piedi come fa?
1: Braccio di ferro in piedi.
0: Ok, così okay. Siamo ferme.
1: Va bene? Va bene?
0: Oh,
1: adesso allora che ti ribatto di nuovo. Sei pronta?
0: 3
1: Siete
0: 2
1: pronti?
0: 1
1: Allora, al mio 5 ti batto. 1, 2, 3, 4.
0: Oh, sei alzato il gomito!
1: No,
0: perché... Oh, ma tu pieghi!
1: Ah, ma prima sei tutta lenta! Sei squalificata anche ora!
0: No, vabbè, ma. Oh, ma quanta forza c'ho questa! Oh! Ma io non lo so! Ma poi. Allora, a parte che mi fa piegare tutta. Squalificata Alessia.
1: Io squalificata perché
0: no,
1: vinco
0: vabbè,
1: sempre.
0: No, è vero. Ammetto che è molto forte questa bellissima ragazza. Però ogni tanto potresti lasciarmi vincere. Cioè comunque io mi alleno per un motivo. Cioè dai, su.
1: Mi dispiace.
0: Non vale così.
1: È la vita.
0: Vabbè, noi andiamo in next. E noi ogni puntata faremo una un round di braccio di ferro. Da oggi
1: sì,
0: in poi.
1: Va bene.
0: Perché arriverà la fine del... Arriverà
1: dai,
0: il
1: magari una volta
0: io.
1: Magari
0: arriverà.
1: Capiterà il giorno.
0: Avrò la mia rivincita.
1: Sarò più debole. Va
0: la
1: bene.
0: Mia vendetta non ha bisogno di sangue. Ha bisogno solo di voi che restate a guardare. La frase di Shiva l'hai sentita?
1: No.
0: Però dai, andiamo in next, va, che dopo
1: andiamo
0: ti devi
1: in
0: fare
1: next.
0: Una cultura musicale.
1: Torniamo tra pochissimo. Come on. Number one hit music station. Yeah. It's my favorite playlist. RDS Next.

0: Ciao amici,
1: eccoci qua.
0: Aspettate che mi ricompongo, che ancora c'avevo lo sgabuzzino.
1: Sì, dai ragazzi, oggi va
0: così. Va bene, Cri, oggi proprio così.
1: Oggi
0: allora, ci rimane un po' di tempo. Quindi ragazzi, a questo punto, visto che abbiamo parlato di figli unici, quanto magari è anche un po', come si dice, vanitoso il figlio unico. Dovete sapere che io e Cri siamo entrambi figlie uniche. Abbiamo fatto una sfida a braccio di ferro e ho vinto io. La figlia unica che inizia per la lettera A. E adesso volevo dire comunque un'altra cosa. Ci sono delle attività che possiamo fare noi ragazze che magari non abbiamo fratelli, sorelle, ma in generale attività che possono fare anche un po' tutti, secondo me, anche in compagnia o in solitaria. Quindi, visto che ti ho domandato questo, secondo me adesso potremmo parlare di due attività, le mettiamo in comparazione e scegliamo la nostra preferita. Un preferiresti di attività estive.
1: Ok, che possiamo da fare da figli uni.
0: Come? Sì, mischiamo un po'. Parliamo di attività che possiamo fare noi, magari anche da sole, senza che c'è bisogno di compagnia, ma anche di attività che magari possono comprendere un fratello, un amico, qualcun altro, insomma.
1: Ok.
0: Hai capito?
1: Più o meno.
0: È facile.
1: Fai una prova.
0: Un preferiresti di attività che puoi fare da solo o con qualcuno? Allora, giocare tutto il giorno ai videogiochi.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Volendolo puoi fare da solo, puoi farlo con un amico. Io posso dirti, lo preferirei molto di più con un amico.
1: Esatto, poi da sola ti annoi.
0: Tipo,
1: me.
0: Posso dire, io ho scaricato Minecraft, lo sto amando, sono impazzita. Cioè, ho costruito una casa
1: regia,
0: rosa.
1: Però mi dicono che per costruire questa casa rosa non ci ha messo 10 minuti, eh.
0: Ma
1: quanto ci ha messo?
0: Ma è normale. Dai, quanto ci ha messo, mamma? Quanto ci ha messo?
1: Circa 3-4 giorni lavorativi.
0: Ma sì, ma è normale perché non sto
1: full
0: sempre
1: time,
0: lì.
1: Però non
0: dai, non è vero, non è vero. Però guarda, che mi piace. L'ho costruita in creativa, lo
1: capisco,
0: ammetto. Non
1: capisco.
0: L'ho costruita in sopravvivenza, ma perché dove lo prendo il legno in ciliegio se sto in un tutt'altro bioma?
1: Sai cosa? A me piace Fortnite.
0: Oh no, i Battle Pass.
1: Io mi ricordo ancora quando ero piccola e facevo il balletto quello così. Non so se l'hai mai visto.
0: Sì, assolutamente.
1: Sì, peccato che lo facevo sempre. Quindi anche all'elementare. Interrogata Cristina.
0: Giustizia Arancione è uno dei miei preferiti. Giustizia Arancione.
1: Ho capito.
0: Quello stracomplicato
1: che
0: poi per terra fa così. Mi piace Popular.
1: Ok.
0: Poi quale altro balletto? Cioè, a me piacevano un sacco quelli di TikTok, i trend di TikTok. Quelli io li amavo.
1: Quando eri piccola?
0: Sì, i balletti di TikTok su Fortnite.
1: Ah, ok, pensavo i trend.
0: Ovvio, anche quelli, ovvio, assolutamente.
1: Sì, vabbè, diciamo che io le mie capacità di ballo sono veramente scarse, quindi mi limitavo a questo. Cioè.
0: Vabbè, sì, anch'io non sono mai stata veramente una grande ballerina, però. Quindi, giocare ai videogiochi PES o
1: Approved? Approved, ma da solo. Cioè, con un amico.
0: Con un amico.
1: Con un amico.
0: Se no, PES.
1: Se no, PES da sola.
0: Ok.
1: Te la faccio io adesso una.
0: Vai.
1: Vedere l'alba.
0: Ti posso deludere?
1: A me piace il tramonto, non l'alba.
0: Ti posso deludere? Sì. Cioè, l'alba è freddo. L'alba. Allora, è bello una volta. Poi basta. Ma non da solo. Da solo è. Cioè, da solo mi potrei mettere a, penso, a piangere perché mi sento sola. Ma l'alba io.
1: Anche io.
0: Devo avere una persona. Un amico. Un'amica. Qualcuno che comunque ti fa compagnia, un fratello, qualcuno con cui parlare anche magari di cose più profonde. E poi un bel tuffo al mare quando fa più caldo.
1: Io faccio un invito alla mia crush estiva. Guardiamo il tramonto quest'estate, dai.
0: No, cioè, l'alba?
1: No, il
0: con
1: tramonto.
0: Un bel gelato?
1: No,
0: gelato al cioccolato?
1: Tramonto, mentre una bella pizza. Con una bella
0: pizza
1: tramonto, una
0: un
1: bella
0: bacino.
1: Coca, no, una bella bevanda gassata, insomma, fresca.
0: Sì,
1: e
0: ma sì.
1: Tante chiacchiere.
0: E qualche bacio. E poi
1: no,
0: bel tuffo al mare.
1: Nessun bacio.
0: La tua crush non gli dà un bacio?
1: No. Quella dopo mesi.
0: Ah, ok, tu sei.
1: Quella dopo mesi.
0: No, ma sono d'accordo. Però c'è qualcuno, insomma, c'è un ragazzo che dice pizza al tramonto e mergellina.
1: Mergellina, te la ricordi?
0: Mergellina, la tua crush, la mia crush è Chaparat.
1: Chaparat.
0: Il mio coniglietto Chaparat,
1: vabbè,
0: raga.
1: Quindi secondo te Smash or PES? Da sola, una coppia, cioè.
0: Allora, da sola PES.
1: Ok.
0: Con un fratelli non ne ho, quindi sorelle non ne ho, però
1: la guardi con me.
0: Sì!
1: PES.
0: Andiamo avanti.
1: No.
0: Un'altra cosa che secondo me è interessante, questa la fare anche da soli perché secondo me è un'esperienza. Provare un nuovo cibo.
2: Ah, sì.
0: Un cibo che non per forza deve essere qualcosa di stracomune. Ad esempio, il cibo thailandese, io lo provai quando ero piccolo. No, è buono! Cri, non è vero. No. Ti devi fidare.
1: Fa una puzza, Alessa.
0: Ma non è. Ma stai generalizzando.
1: No, cioè, magari è anche buono, ma fa... io odio le puzze.
0: Ma che io odio le puzze? Cioè, se tu mi
1: fai assaggiare la cucina thailandese o la cucina araba, magari sono buonissime. Però è proprio l'odore che io non riesco a sopportare.
0: Vabbè, ma gusti.
1: Al gusto sì, l'odore proprio no.
0: Io la mangiai thailandese in un ristorante che mi era piaciuto molto qui a Milano con mia zia, che mia zia comunque mi ha fatto conoscere questo posto, ero con la mia famiglia, ero piccolina. Io mi ricordo che poi non so se cavoli era thailandese, però come antipasto al posto del pane mi avevano portato le nuvolette bianche. Ma quelle sono
1: cinesi,
0: sono giapponesi. Allora, o mi ricordo male, non era thailandese, no, ma era ristorante thailandese. Neanche mamma si ricorda,
1: ci fidiamo,
0: perfetto.
1: Ci fidiamo,
0: al massimo zia, riportaci al ristorante thailandese, giapponese.
1: Io
0: a me piace.
1: Mi stai facendo venire voglia di sushi, non
0: a
1: so
0: me
1: perché.
0: Piace. Vabbè, sushi. Io amo
2: buono,
0: il sushi.
2: Mamma mia.
0: Io penso che amerei tantissimo una bella giornata al mare, che muori di caldo, sudore, puzzi, poi ti lavi... E poi tutta elegantina, carina carina, vai a fare un bel pranzo al sushi.
1: Pranzo cena,
0: sì, quello che vuoi.
1: Sì, sì, magari sì. Tolgo la parte del puzzare. Però di essere abbronzata, appiccicaticcia da mare.
0: Ah sì, ma è normale.
1: Appiccicaticcio bello, della crema solare. Quello sì, quello lo tollero.
0: Sai che, adesso dico una cosa, raga. Sapete che io proprio non sopporto la sabbia che mi si appiccica sui piedi?
1: Te lo giuro.
0: È una cosa che
1: odiosa.
0: Io da piccola mi facevo prendere in braccio da mio padre, perché dicevo: no papà, se io mi lavo nella doccia, quella se no le docce del mare, se io poi lì mi lavo, io mi devo mettere le ciabattine e io devo camminare talmente lentamente che devo fare in modo che neanche un granello di sabbia mi tocchi il piede.
1: Giuro, sì.
0: Se no ritorno indietro e me li rilavo. E io o mi facevo prendere in braccio, oppure tuttora io cammino, sembro un papero o un pinguino che faccio un passo, poi un altro, poi un passo, poi un altro, e che nessuno venga lì a tirarmi un po' di sabbia, che sennò faccio un casino.
1: Poi con le ciabatte, la sabbia tutta...
0: No. Che poi voi raga siete più da sabbia o da sassi al mare?
1: Sabbia, cioè odio la sabbia sotto i piedi e dovunque, ma i sassi io non ce la faccio. Cioè io non vado al mare per rilassarmi, non per farmi bucare i piedi dai sassi.
0: Sono d'accordo, che poi... Allora, però la sabbia scotta. Beh, no, anche i sassi scottano.
1: No, i sassi anche di più,
0: Dici?
1: Quella ha ragione, tipo in Liguria.
0: Beh, da me no, da me ci sono anche i sassi e l'acqua è comunque sporca.
1: È brutto il mare nelle Marche?
0: Dipende dove vai. Dipende veramente tanto dove vai. Nella mia zona dipende dal periodo. Cioè tipo adesso ci sono stata, ho fatto anche le foto molto molto carine. E il mare è veramente
1: tranquillo. Sonno, raga, non
0: scusate. E il mare era veramente veramente bello, limpido, candido, mi è piaciuto molto. Tranquilla.
1: Ma è capitato, non mi succede mai che sbadì.
0: Cioè ti sto annoiando, cioè stai sbadigliando mentre sto parlando.
1: No,
0: cioè,
1: non so perché.
0: Vedete, questa è un'amica?
1: No,
0: questa è una
1: allora
0: mia, io dovrei andare a vedere
1: l'alba. A volte
0: mi
1: succede, ma quando... Infatti sono andato, ho dormito un po' poco. Cioè vai tranquilla, ti stavo ascoltando con tutta la passione.
0: Dai Alessia, dai.
1: Cos'è che stavi dicendo?
0: Ah, neanche mi stavi ascoltando.
1: No, sì che ti stavo ascoltando.
0: Allora,
1: che hai fatto
0: dicendo?
1: Le foto al mare.
0: Sì, brava, ti ricordi. Allora, ho fatto queste foto al mare. Diciamo che da me il mare è bello, ma in alcuni periodi soprattutto devi andare in certe zone, che alla fine sono zone che magari, cioè, sono più chic. Se no, se vai sotto casa, il mare non è detto che ce lo trovi sempre pulito. Potresti trovarlo anche con qualche alga.
1: Le Marche sono in Toscana, giusto? No.
0: No, Abruzzo.
1: No,
0: le
1: sono vicine alla Toscana.
0: No, ho sbagliato.
1: Le Marche sono in Toscana.
0: No, ho sbagliato.
1: Sono vicine alla Toscana. Vicine. Oh, senti, sono stanca.
0: Le Marche sono in...
1: No, sono in Abruzzo.
0: Ma Napoli è in Milano?
1: No, scusami, volevo intendere. Non mi intende Vienna. Volevo dire che le Marche sono vicine alla Toscana.
0: Stanno in mezzo,
1: okay.
0: Sì, ma vicino,
1: okay.
0: Sì,
1: vabbè. E io ti volevo fare una domanda in seguito a questa affermazione mal riuscita, perché è impossibile dire che le Marche sono
0: dentro
1: Toscana.
0: Va bene, ok.
1: Si può. Volevo chiedere, sei mai stata a Forte dei Marmi?
0: No, mamma dice no. E io mi fido
1: mamma
0: di mamma.
1: Mamma dice no. No, perché quella è proprio una zona stra chic. Okay. E allora, che è simile a... No, ma te lo giuro che ci vanno un sacco di persone famose a Forte di Mare. Mi è venuto in mente, però.
0: E tu non ci
1: Toscana.
0: Sei stata? E tu sei famosa, non ci sei stata?
1: No. Ci andrò, ma per il momento no. Ma perché?
0: Ma
1: io sono molto...
0: Vediamo un
1: molto,
0: po'.
1: Cioè io vedo le
0: forte,
1: foto,
0: forte
1: ci sono
0: dei
1: tutte
0: marmi
1: le palme.
0: Forte proprio o fonte?
1: Forte dei marmi.
0: Scusa, forte dei marmi.
1: Fonte dei marmi, guarda,
0: ci sta,
1: ragazzi,
0: guarda.
1: Fonte dei marmi.
0: Ed è in Toscana, mi hai detto? FDM, e tu ci sei stata?
1: FDM.
0: È bella? Ah, mare ok, mare è bocciato. Ok. E quindi che ci vai a fare? Ah beh no, beh, che bello.
1: Ah, è vero.
0: Allora, per capirci è così. Posso dire, allora, non so se si vede, raga. Vabbè, mi ricorda un po'.
1: È vero, è
0: Miami,
1: molto bella.
0: Te l'ho detto, italiana.
1: Le palme.
0: Sì, le palme, ma anche da me ci stanno le palme, però la vibe non è proprio quella. Vabbè, scusa, ho fatto un paragone.
1: Cioè, adesso a Miami c'è ma puoi dire paragonare Forte dei Marmi a Miami?
0: Ma il mare
1: Milano
0: bocciato.
1: Alla fine è un po' come New York.
0: Ma
1: cioè,
0: no.
1: Cioè, hai capito, è una New York italiana.
0: Stavo scherzando, è la prima cosa che mi è venuta in mente, visto che ho visto questo.
1: Ci sta.
0: Questi grandi, questo grande, oh, questa grande strada.
1: Questa grande.
0: Con le palme. Ok.
1: Ok.
0: Facciamo altre situazioni.
1: La buttiamo giù questa.
0: No, che già l'altro.
1: Che già. No, lasciamo perdere.
0: Allora.
1: Va.
0: Ok. Un'altra domanda. Un'altra situazione.
1: Allora.
0: Tu sei pro o contro ad iniziare i compiti a giugno?
1: A me lo chiedi? Ma io non li inizio. Cioè, io li inizio a settembre.
0: No,
1: tre giorni
0: dai.
1: Prima della scuola. Ma no.
0: Quello no.
1: No,
0: quello
1: allora no. Ma sai che cosa? Che forse è la mia scuola che... Ma in realtà in generale no. Tu adesso sei in... Te lo chiedo sempre, non lo ricordo mai. Sei in seconda.
0: Secondo.
1: Ok. In seconda ci presta... Anche io ci prestavo più attenzione. Già dall'estate della terza.
0: Dicono tutti così.
1: Esatto. Perché poi all'inizio dicono tu sei tutta agitata, così che devi fare i compiti, perché hai iniziato le superiori prima, seconda, tutta bella e preparata e organizzata. Fidati che dall'estate della terza tu il libro non lo chiudi quando finisce la scuola, lo butti via o in mare,
0: ma sì,
1: o nel
0: ma guarda che tranquilla che il libro di matematica lo butterei lo stesso.
1: Quello sì, però fidati che non li apri durante l'estate.
0: Non li apri.
1: No.
0: Ma sapete che ho anche sentito diverse voci, una in particolare di cui mi fido, che mi dice che i compiti tipo in quarto sono molti meno rispetto ai compiti che magari danno in secondo. È vera questa notizia?
1: No,
0: cioè allora, sicuramente compiti, dipende dalle scuole, eh.
1: Compiti minori sì, ma... aumenta il quantitativo per le interrogazioni.
0: Okay.
1: Cioè veramente aumenta in maniera indescrivibile.
0: Capisco.
1: Cioè io te l'avevo parlato della mia interrogazione in italiano di quest'anno, che non si è svolta volta in volta, che questa qua ha spiegato.
0: Ah sì, me l'hai detto, ma l'hai mandato l'audio.
1: Ma ha fatto tutta l'interrogazione, vuole fare tutta l'interrogazione come se fossimo all'università. E sono
0: sì.
1: 200 pagine. Cioè pensa a sapere a memoria 200 pagine, perché poi è pure tosta lei. Cioè
0: beh.
1: Tu non le puoi sapere. Dici vabbè, la vita in generale di Ugo Foscolo.
0: No,
1: non la passi liscia con la vita in generale,
0: certo,
1: di Ugo Foscolo.
0: Certo.
1: E quindi diventa un po' più pesante. Infatti non vedo l'ora di finire, di fare la mia quinta. L'anno prossimo faccio la mia maturità.
0: Sì.
1: E me ne vado all'università, che non vedo l'ora.
0: E cosa pensavi di fare all'università?
1: Social media,
0: interessante.
1: Comunicazione e cinema.
0: Bello, mi
1: lo
0: piace.
1: Fa anche Iris Di Domenico.
0: Ah,
1: lo
0: ecco,
1: fa anche
0: sì.
1: Lei.
0: Sì, ho visto un suo video pazzesco, l'ho amato, dove spiegava... Skibidi toilet.
1: Visto?
0: È stata pazzesca. Beh, io lei l'adoro, è fantastica.
1: Anche io.
0: Mi piace.
1: E vabbè, e niente.
0: No, io per l'università, boh, ancora devo pensare. Ancora devo pensare a cosa devo studiare per la prossima settimana. Che ancora ho le
1: verifiche. Ce lo dirai tra qualche anno.
0: Sì, sono d'accordo. Ve lo dirò tra qualche anno.
1: Va bene.
0: Allora, amici, noi andiamo in Next e torniamo tra pochissimo. Che vi salutiamo.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
4: Edoardo Cavalieri.
3: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
4: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
3: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
0: Next. Ciao amici, eccoci qua. Questo cagnolino ormai.
1: Basta.
0: Adesso sai cosa faccio? Metto la suoneria di WhatsApp.
1: sì, ma è vedere off campus e anche The Summer Tour, il primo The Summer Tour,
0: sì,
1: e poi
0: sì,
1: off campus.
0: Vedo tutto. Adesso mi aspettano delle belle ore di treno, vedrò tutto quanto.
1: Ok, fai la brava, fammi sapere poi se ti piace.
0: Va bene. Ragazzi, noi andiamo, un bacio gigantesco. Ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao. 1, 2, 3,
2: go. RDS Next.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: un bel casino.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Cioffi,
3: Numero Verde
4: e Piera.
2: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
3: Vi raccontiamo

0: cioè tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: di S Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: boh, meglio di no.
1: RDS Next.
2: Siamo Alice
3: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
2: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme. Team Between, solo su RDS Next.

0: tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: RDS Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Io sono Aviga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Session Extra.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
4: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: canzone del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', ci ha divisi il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
3: e la canzone giusta con
2: Frankie
3: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next. Taste the beat.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è un workshop.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzi e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next. Next.

0: questa è la tua musica.
1: Oh yeah. My name is Somber. This is my song, home record.
2: RTS Next

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Session X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
4: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.
5: Let me tell you.

0: me. Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content. Questa è la tua musica.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
0: RDS Next.

0: di SNext.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sono Toli.
1: E io sono Jack.
2: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
1: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
2: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
0: Scuola Zoo Leaks.
2: Il lunedì dalle 6 alle 17 su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. New Music.

0: weekend. The weekend.
1: Questa è RDS Next.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Next, yeah. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Next, vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: un bel casino.
1: RDS Next.
2: Ciao, io sono Nicole.
3: E io sono Alessia.
2: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
3: 15 alle 16 con Drip Generation
2: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.